0: Sabrina Carpenter qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, tra le buone notizie, visto che ne abbiamo bisogno di questo periodo, mai come in questo momento, pare che l'Italia stia viaggiando verso un record in questo 2026 per quanto riguarda il turismo.
1: Oh,
0: il turismo,
1: dai.
0: 141 milioni di arrivi. Quindi nuova crescita del settore.
1: Dove li mettiamo?
0: Tornano a salire i viaggi degli italiani, mentre il mercato estero vale ormai la metà delle presenze, ma quello che colpisce è che l'inversione di tendenza la rappresenta il ritorno del turismo domestico, o anche detto chiamato turismo di prossimità.
1: Cioè quelli che sono vicini all'Italia.
0: Sì, tornano a viaggiare gli italiani lungo la penisola, quindi quasi 60 milioni di turisti nazionali genereranno oltre 213 milioni di pernottamenti tra hotel, campeggi, strutture alberghiere e così via, e resta comunque decisivo il contributo di chi viene a visitare il nostro bel paese dall'estero.
1: Ecco, va detto che stiamo vivendo un periodo di instabilità dovuto alla guerra, che è un caso, la guerra in sé gravissimo, ma che ovviamente intacca una serie di cose, come si parla, no, di questa possibile crisi del petrolio, della benzina e quindi anche dei voli aerei. Non vi nascondo che io e la mia compagna, che stiamo un po' valutando le varie ferie,

0: Dice, sai che c'è? Andiamo in Italia, a parte l'Italia è bellissima, e quello insomma non, nessuno lo può mettere in dubbio, però dici sicuramente sono a 5 ore di macchina, non può succedere nulla. Voi direte, ma la benzina è lì, però io ho la macchina elettrica. Quindi.
1: Sì, poi diciamoci la verità, c'è anche veramente bisogno di una ventata di ottimismo, anche se è difficile, sì, lo capisco, però è pur vero che ecco, i numeri sul turismo crescono e quindi da questo punto di vista no, non c'è da allarmarsi. Poi ci sono i problemi come ci sono sempre stati, ogni volta sono diversi, però il turismo continua a confermarsi una leva strategica anche per la crescita del nostro paese, no? Anche con il brand appunto dell'Italia e la capacità anche di attrarre tantissimi turisti dall'estero, che è una roba che è importante per l'Italia, e quindi quando c'è una buona notizia va anche detta in un periodo dove si fa fatica a trovarne di buone notizie,
0: sì,
1: no?
0: Aggiungiamo che è una buonissima notizia, cerchiamo sempre comunque di salvaguardare l'unicità delle città, perché purtroppo quando c'è molto turismo aprono sempre molti B&B, insomma. Per esempio l'altro giorno parlavo con un mio amico di Napoli e mi diceva i quartieri spagnoli ora sono diventati i quartieri B&B da quanti ne hanno aperti, perché Napoli ha una quantità di turismo elevatissima e purtroppo fa questo, rischia di far abbassare un po' tutto il livello, perché fai diventare dei posti dei dormitori più che una città che vive, che è un po' il rischio che sta correndo Venezia da qualche anno, sì, per intenderci. Quindi la salvaguardia dell'unicità di una città deve essere mantenuta anche per far sì che sia sempre attrattiva per i turisti.

0: Era questo l'ultimo disco della nostra settimana, quindi giro di saluti. Il primo lo facciamo come al solito a voi, grazie perché ci rendete orgogliosi, ci riempite di complimenti, spesso anche di offese, ma insomma ci fate sentire,
1: vanno bene anche quelle,
0: sì, ci fate sentire parte di una famiglia, quindi grazie per sceglierci. Noi cerchiamo di dare sempre il massimo, pensa se davamo il minimo, cosa
1: pensa
0: veniva
1: un po'
0: fuori,
1: che roba. Grazie a voi amici, grazie come sempre a Pago e Pino per la regia e grazie a Filippo Ferraro.
0: Grazie ad Alessandro Corsi, vi lasciamo come detto a Max del Buono, mentre invece nel weekend la notte dei guerrieri sarà guidata da Corradone Trisoglio, che approfitto per salutare e abbracciare.

0: Ciao amici, buon weekend.
1: Ciao.
0: Ah, ci vediamo domenica sera ad amici. Ciao.
2: Su RDS, dall'una alle 5, i guerrieri della notte.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Buongiorno, grazie ad Alessandro e Filippo, i guerrieri della notte, siete su RDS. Del buono prontissimo, prima Trevi Meteo, sentiamo come sarà il tempo.
4: Tieni una giornata di sabato caratterizzata da un contesto di instabilità, questa volta però al centro-sud per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano piogge e rovesci a tratti anche a carattere temporalesco. Tempo in progressivo miglioramento sulle regioni di nord-ovest, in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 20 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli in merito alla vostra località c'è la nuova app di Trabimetro.
3: Let's go. Ma buongiorno, è sabato 16 maggio, vi vedo, vi state stropicciando gli occhi, sbadigliare come se non ci fosse un domani, ma c'è una giornata che ci aspetta e noi siamo qua, perché anche noi ogni tanto ci stropicciamo gli occhi e sbadigliamo. Io e Luca Berardinelli che saluto a Roma, io sono Del Buono qui nel Salento, abbracciamo tutta l'Italia fino alle 7 aspettando il meglio della settimana in tutti i pazzi. Sabato 16 maggio, tutto a posto. Fra poco c'è Del Buono News, perché là fuori succedono anche cose buone. Per fortuna questo pianeta ci regala qualche emozione, emozione che si vede e si sente anche attraverso la musica. Cominciamo così.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con successo.

0: 100% grandi successi.
1: Ho visto un uomo morire per gli altri e mentre il sole accarezza i palazzi. Oh.

Se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite. Sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine. Se si incendia lo spazio, amore,

0: Senti un fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro su RDS perdutamente, 5:12. Allora, tutto a posto, tutto bene. Nel mondo succedono un sacco di cose, ma noi abbiamo C'è del buono news, facciamo il pieno di buone notizie, perché diciamocelo, ogni tanto abbiamo bisogno di sapere che l'essere umano non è impegnato solo a fare casino in giro. Partiamo dalla Grecia, dove amici hanno deciso di dichiarare guerra agli ombrelloni selvaggi, vedi? Esatto, il governo sta frenando le privatizzazioni per salvare le spiagge più fragili dall'overtourism, se ne parla moltissimo anche in Italia. Basta quindi in Grecia perlomeno distese infinite di lettini a 50 euro l'ora che ti impediscono pure di vedere l'orizzonte. Finalmente da quelle parti si potrà tornare a stendere l'asciugamano sulla sabbia senza sentirsi degli intrusi in un resort di lusso. Certo, i re del Ciringhito saranno felici, ma un po' a ciascuno non fa male a nessuno, no? Si dice così. E a proposito di salvataggi, spostiamoci a Parigi. C'è una bella storia. Venerdì scorso un cane è finito nella Senna, povero, e invece di tirare fuori gli smartphone per fare un video che poi diventa virale e basta, i passanti cosa hanno fatto? Si sono mobilitati in una catena umana di solidarietà per tirarlo fuori. C'erano anche altri cani amici a dare manforte. Un gesto bellissimo che ci ricorda una cosa fondamentale: se ci mettiamo insomma d'accordo, riusciamo a volte a tirare dai guai chiunque, persino un quadrupede pasticcione in una capitale europea come Parigi. Certo, io il video l'ho visto, fa scappare una lacrimuccia di felicità, grazie anche, lo diciamo talvolta, a chi ha utilizzato il cellulare per immortalare il momento, se no non l'avremmo visto. Ma la vera vittoria della pazienza arriva da Londra, dalla Senna al Tamigi, per dirvi che quest'ultimo negli anni 50 era ufficialmente biologicamente morto e praticamente un cocktail di smog e fanghi dove non sarebbe sopravvissuto nemmeno un batterio depresso. Oggi invece, grazie a decenni di cure e regole ferre, ci vivono oltre 100 specie di pesci e si vedono, attenzione, pure le foche. Sì, le foche sul Tamigi. Probabilmente ora si lamentano del meteo e di non essere viste perché sono grigie, come il fumo di Londra, ma è la prova che la natura, se la smettiamo di tormentarla, sa come tornare a casa. Insomma, tra spiagge libere, cagni bagnini e foche londinesi, forse c'è ancora speranza.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Elisa, amore è.
3: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: È ripazza di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
5: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Tanta saudaggi. Bossa nostra, il disco nuovo di Gaia su RDS, sono le 5:22. Buongiorno, ritardatari, che voi avete acceso da poco la radio. Anche la TV, 265 del telecomando, se volete seguirci dal piccolo schermo, dalle varie app, tutte le piattaforme, il nostro sito rds.it. Siete con Del Buono, con Berardinelli, fra poco anche Maurizio Rocca, prontissimo, lo vedo già col binocolo da lontano per mixare quattro grandi successi. Fra poco.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
3: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di RDS.it
1: o sulla nostra app.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione.

0: urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Il weekend della Radio 100%, grandi successi alle 5.27. Torna Maurizio Rocca in console, mixa quattro grandi numeri uno, cominciando da questo.
3: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.

0: Era il 1993, Please Forgive Me, cavallo di battaglia numero uno per Bryan Adams, riascoltato in sequenza mixata dal nostro Maurizio Rocca, che ringraziamo. Mancano 20 minuti, poco meno, alle 6, abbiamo appena iniziato, anche il sabato, questo weekend, insieme sulla radio 100%, grandi successi, amici del buono Berardinelli, fino alle 7, e tra poco andremo in Giappone per scoprire cosa. Beh, là, da quelle parti il futuro, almeno per la generazione Z, assomiglia sempre di più al passato. Vi dico tutto fra poco, state con me.
1: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
1: Energia, carica e divertimento
2: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro.
2: La festa è sabato dalle 22 all'una.
1: Con Party RDS.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Ufficio cosa smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
0: Le vecchie Kodak battono i nuovi iPhone. È scoppiata la rivolta contro l'algoritmo. Fra poco.

0: anche
1: un
0: per noi.
1: Un bellissimo regalo e un modo per iniziare bene la giornata. Grazie.
0: E grazie per quello che fai. Grazie Francesco. Ciao.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: Ciao ciao.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: Il tempo, queste due ore sono passate velocemente. Le prossime ore sono con gli amici di Tutti Pazzi per RDS, il meglio della settimana. Grazie come sempre a tutti voi per essere stati con me e aver iniziato la giornata di questo sabato. Domani, domenica, lo zio del buono torna tra le 5 e le 9. Grazie anche a Luca Berardinelli che è stato in regia. Bacci da del buono. Ciao.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Paola Gubbiotti, siamo da te, buongiorno.
5: Ben trovato.
4: In redazione RDS per sentire dalla tua voce le notizie più importanti.
5: In Nigeria è eliminato il numero 2 dell'ISIS a livello globale, lo annuncia Donald Trump. Operazione congiunta tra le forze americane e quelle nigeriane. Taiwan ribadisce di essere una nazione indipendente, sovrana e democratica e di non essere subordinata alla Cina. La risposta alle dichiarazioni del presidente americano, che ha messo in guardia Taipei contro qualsiasi proclamazione formale di indipendenza. Prorogata di 45 giorni la tregua tra Israele e Libano, annuncio del Dipartimento di Stato americano dopo i colloqui tra i due paesi a Washington. Nuovo round di negoziati il 2 e il 3 giugno. Alle Maldive riprenderanno stamattina le ricerche dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione e recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. La Farnesina invia altro personale nell'isola per le ricerche. L'agenzia Standard & Poor's conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook positivo. Lo sport tennis riprenderà oggi alle 15 la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotta per pioggia. Un set pari, il numero uno del mondo è avanti 4-2 nel terzo set. In finale il norvegese Ruud, che ha battuto Dardari in due set. Nel doppio semifinale per la coppia Bolelli-Bavassori. Il ciclismo sul Black House in Abruzzo arriva da solo il danese Vingegaard, che vince la settima tappa, conserva la maglia rosa il portoghese Eulalio. Il calcio senza reti, l'andata dei play-out di Serie B, Bari su Tirol, il ritorno a Bolzano il 22 maggio. Ancora piogge temporali sull'Italia con le temperature in calo, oggi allerta gialla in 9 regioni. Le previsioni con Trebimeteo.
6: Ci attende un sabato con tempo in miglioramento sul nord-ovest e sulla Sardegna, torneranno infatti ampi spazi soleggiati. Residua instabilità invece altrove con piogge e temporali sparsi, specialmente sul basso Tirreno. Le temperature massime inizieranno a guadagnare qualche grado, ma attenzione ai venti in rinforzo che soffieranno infatti sostenuti di maestrale, con mari localmente anche molto mossi. Tempo che poi sarà in ulteriore miglioramento nella giornata di domenica. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebimeteo.
5: Questa è RDS.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, amici, è arrivato il momento del meglio della settimana, buongiorno!
1: Evviva, buongiorno amici, siamo arrivati già a metà maggio, così in un baleno, guarda, mamma
2: mia. Pensa un po', sabato saremo insieme fino alle 10 con non solo scherzi, anche gag, pagelle, tutto.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS. Buon sabato ancora, cari amici, e partiamo subito con l'amore. Però l'amore è quello vero, dimostrato, della famiglia.
1: Quello della famiglia, quello che allora quando si parla, si racconta, si promette, poi dopo che succede?
0: Che succede? Che uno a parole è bravo, però
2: quando l'ispettrice Cogliandra vi ferma, inventate una bugia e vediamo se qualche parente vi sta
0: vediamo
2: dietro.
0: Vediamo, una sfida,
1: copre le
0: vediamo.
1: Spalle.
3: Cittadini in guardia.
4: Sono l'ispettrice capo Cogliandra.
3: Non si sfuggono le.
5: Signori, volete favorire il libretto di circolazione e la patente?
4: Sono l'ispettrice Cogliandra. Pollo, patente e libretto, favorisca.
3: Cittadini in guardia.
6: Ciao, sono Leo da Barletta e voglio fare uno scherzo a mia moglie Francesca con l'ispettrice Cogliandra.
0: Alla moglie!
7: Pronto?
6: Francesca, sono io.
7: Dimmi, mentre
6: stavo al telefono con te, stavano in vigile proprio mentre ho svoltato la scuola. E questa è un'ispettrice qua, mi ha fermato. E gli ho detto una cazzata, ho detto che stavo andando a prendere la bambina all'asilo che stava male. Voglio parlare con la bambina. Tu fai finta di essere la bambina, non lo so, inventati.
0: Allora,
6: te la passo.
0: E la bambina al telefono?
2: La bambina?
0: Sì. Amore, ciao, come ti chiami? Ciao amore, come ti chiami?
8: Mi chiamo Francesca.
0: Ci ha detto Giovanna. Ma è il secondo nome, Francesca Giovanna. Francesca Giovanna. Ah, amore, cosa è successo al pancino? Dimmi.
8: Mi fa male la pancia.
0: Senti, ma come mai? Che è successo? Hai mangiato qualcosa di pesante?
8: Non lo so.
0: Mi passi un attimo la maestra, per favore?
8: Sì.
0: È la maestra? La maestra chi è? Letizia?
8: Sono Letizia, sì.
0: Allora mi spieghi bene, cosa è successo alla bambina?
8: La bambina non si sente bene.
0: Ok. Siamo sicuri che non è tutto un cinema questo, che non stiamo recitando una storia?
8: No.
0: Mi faccia sentire la bambina allora.
8: Vai. La bambina è ora in bagno.
0: Vada in bagno. Qua non è che.
8: Io devo lasciare anche una sezione per andare in bagno.
0: Mi dispiace, lasci, ci sarà lì un altro che si occupi. Forza, poi dobbiamo fare i cazzettoni anche. Senti questo. Vai.
8: Ditemi.
0: Sei in bagno, amore?
4: Ditemi, la bambina che dice ditemi.
0: Allora, stai tranquilla. L'ispettrice ti fa solo una domanda. Mi dici il tuo cartone animato preferito che ce l'ha detto il papà? Aspetti un attimo che vado a controllare una cosa, arrivo,
2: Sì,
0: aspetti
2: solo,
0: lì al telefono.
6: Francesca, il cartone animato, digli che Francesca. È Fufi la strega.
0: Fufi la strega. Questo accento me lo faccio. Aspetti che sto un attimo con la bambina al telefono. Francesca Giovanna, amore? Allora, vi dicevamo, il cartone animato qual è?
8: Fumi la strega.
0: E come fa la sigla che ha detto papà che la canti sempre?
8: Ma non ce la faccio, lo so,
0: un attimino
1: sembra
0: perché adesso arriva papà. Fufi lo sa. Vai.
8: Non so.
0: Che è una strega pazzerella. Vai. E con la sua amica, perché è una bella pecorella. Vai.
8: Con la sua amica sono una bella pecorella.
0: Bravissima. Mi passi un attimo la maestra che la saluto?
2: Sì. Dai,
0: pronto?
8: Pronto?
0: È la signora Letizia? Eccola.
8: Sì.
0: Ok, mi faccia sentire un attimo la bambina, un secondo.
8: Sì,
0: mi passi un attimo la maestra che mi si è scordata una cosa.
8: Sì, pronto?
0: Senta, la bambina è lì, ha detto, me la ripassa per favore? Ti dico subito che adesso papà viene a prenderti e ti porta a tutti i pazzi.

0: Beatrice Cogliandra di Tutti Pazzi, uno scherzo.
1: Buongiorno.
0: Chi lo sa? Oh, la maestra la fai bene, eppure la bambina fai bene.
1: Anche la pecorella.
2: Questo è per amore.
0: Questo è per amore, brava. Vuoi dire qualcosa a Leo?
2: Che è uno stronzo.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao. Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Bazza. È arrivato il momento di verificare se in famiglia, come prima la Cogliandra, non solo si è sicuri e si è precisi, ma se la nostra moglie
1: è ancora gelosa. Tutto questo dire, nella rilassatezza del centro Maria.
2: Possiamo dire che se siete un po' deboli, che di cuore, cioè attenzione, perché oggi la signora è veramente particolarmente accesa. Quindi,
0: e non, lei non è debole
2: così,
0: di cuore.
2: Noi ve l'abbiamo detto, Noi ve l'abbiamo detto.
1: Fate voi.
2: Ci fra sono poco. Dei bip, però sono importanti.
0: Tra poco avrete tutto.
3: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
4: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
5: 100% grandi successi.
3: Il mondo di RDS
4: direttamente nelle tue mani.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì!
3: Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant.

0: Restaurant Tetherhead. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
1: Benessere? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz e soprattutto Ciulini, il centro manie di Fata, dove oggi abbiamo fatto arrabbiare una signora un filino.
1: Ma oggi c'è l'accelerazione.
2: Tra l'altro non so se stanno ancora insieme, ecco.
1: Ma così è un piccolo caso, Viviana, cioè un piccolo particolare.
2: La signora Viviana, ma lui ti ama, dove va? Era uno scherzo, era una goliardia.
1: Era una prova solo una per capire se eri gelosa. Ci siamo resi conto che sicuramente sei gelosa.
0: Goliardia, portami via.
2: Portami via, sì.
3: Non abbiamo più se esiste ancora. Con Ciulina, mia moglie Viviana. Oddio, ho quasi paura.

0: Pronto?
1: Ah, pronto, salve, cercavo il signor Antonio. Questo è il centro estetico Manine di Fata a Bogosatollo qui. Scusi se chiamo lei, signora, ma ho visto l'ultimo numero fatto dal signore che è passato prima perché voleva fare un massaggio. Ma non ce la posso, ha dimenticato il suo telefono.
0: Ma scusami, ma Antonio lavoro,
1: Sì, perché lavoro, lui sì, l'ha detto, sì, e l'ha sceso un attimo e l'ha venuto a vedere se ce la posso, sì, perché voleva farlo dopo lavoro, lui dopo finisce lavoro. 13:10 ha detto. E, solo che non ce la posso, gli avevo detto di no. Però poi ho trovato, ma lui deve recuperare il suo cellulare, certo, che è qua da noi, ha capito?
0: Ok, va bene.
1: Scusi, il signore fa massaggio semplice perché aveva un po' strano, si sentiva collo.
0: No, non lo so che massaggio vuole il signor Antonio, forse vuole il massaggio quello di andare a fare.
2: Cominciamo bene.
1: Fa un massaggio. Direi che fa bene a... corpo, fa bene alla coppia.
2: Anche.
0: Fa bene ai in tomba.
1: È una cosa bella che fa per la coppia, non per me, per lui solo. Perché
0: sì, per la coppia. Dì che stamattina è venuto anche a me a fare un massaggio uno di coppia.
1: Allora, signora, la seleniamoci. Io, perché siccome viene la gassa speciale da Brescia per fare il massaggio, devo avvisare, capito?
0: Sì, va bene, va bene.
1: Grazie.
3: Per ora, ok.
0: Antonio, non mi chiamare amore perché i figli di tua madre, di tuo padre, dei tuoi morti. Cosa ti do? 5 minuti per venire a prendere la tua roba e andare fuori dai coglioni. Ma adesso hai capito? Sai cosa è successo? La tua madre, questo è successo.
4: Ma che sto facendo? Noi che siamo,
0: Sì. Che donna, dai il coso per chiamarmi, ma vaffanculo, figlio di
4: ho perso il telefono.
0: Mi ha lasciato dalle mani di fatta della la madre di tuo padre di tutti circonda sto figlio di
4: ma io sono andato per il collo, mi fa male il collo, non si può, sono influenzato
0: il collo, io sai dove mi fa male la figlia. Devo trovare uno che me lo mette, uno che me lo mette per bene.
2: Cosa deve
4: mettere? Stai dicendo?
0: Tony, non mi far incazzare perché esco con la macchina. Ti vengo a cercare a Borgo Satollo. Ti picchio. Ti spacco con la faccia di me. Tony, sai cosa ti dico? Tra 5 minuti tu vedrai dei sacchi neri fuori. No. Ti pregato di prenderli, di andartene a fanculo. Sparire dalla mia vita, di sparire da tutto quello che esiste.
1: Allora, pronto, facciamo così. Ti dico subito che è uno scherzo perché sono ciulini tutti pazzi per le LDS.
5: Perché sennò è finita, Viviana, perché sennò gli prepari i sacchi, ti prego, non fare niente.
0: Tony chi è?
5: E siamo noi della radio, è uno scherzo.
2: Buongiorno.
4: È uno scherzo.
5: Viviana, lui ti ama tantissimo.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. È arrivato il momento di consegnare un divano. O meglio, questo divano ancora non arriva. Qual è l'esempio magico della donna italiana?
1: Una mamma,
0: una suocera.
1: Certo.
0: Chi è più di una mamma, una suocera?
1: Chi
0: una
1: è più?
0: Suocera romagnola. Tra poco, scoppiettante suocera romagnola.
2: Divani scoppiettanti, suocera
1: allora
2: scoppiettanti.
1: State con noi dove andate.
0: Tocca la consegna di un divano e vedi cosa succede.
3: RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
4: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
13: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
14: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
20: Yupi, si salta sul letto. Mamma dice di no, ma con Rossella, Ciccio e Buzz non riesco a stare ferma. Tutti pazzi per

0: dolce proprio.
1: Allora, riprovi,
2: ma può essere più dolce. Rifaccia, più carina.
0: Provo con dolcezza. Con
2: dolcezza. Più solare, dottoressa.
0: Oh, state raccogliendo tutto?
3: Questa è la dolcezza.
0: Beh, più dolcezza di questa. Vero, quando uno ti dice oh, vuol dire che sei amico, capito?
2: Ah, e quindi ho fatto grazie. Oh, strobolo!
4: Giovanni Dall'Arciano e voglio fare uno scherzo a mia cognata Angela con la dottoressa lei.
2: Vai Giovanni alla cognata.
0: Pronto, la signora Angela, l'ASL veterinaria qua, signora di Pistoia, mi sente? Signora, è da 3 ore che la chiamiamo, mette giù, che qua, lei è proprietaria del cane Ares?
5: Sì, sto al lavoro comunque.
0: No, io me la sto sciacquando, io pure sto al lavoro, scusi, ma scherziamo. Allora,
5: sono clienta a fare le unghie, signora, non potevo rispondere, stia calma. Assurdo,
0: assurdo lo dico io, signora, vabbè. Lo sa che le deve raccogliere le deiezioni di Ares quando lo porta giù?
5: Sì.
0: Però evidentemente sì, lo dice solo al telefono, che è bello dire sì, e non
2: certo,
0: è così.
2: Poi però...
5: È successo qualche volta forse?
0: È successo più di qualche volta, perché lei lo porta nei presidi delle scuole medie di Larciano, in via Giacomo Puccini è stata ritrovata.
5: Qualche volta sì, è successo, qualche volta è successo, sì.
0: Vabbè, ma signora, ma vedi che non si fa, vedi, noi dal DNA siamo risaliti a lei addirittura,
5: Vabbè, sì
0: perché
5: comunque,
0: c'è una normativa. No.
5: Sì, è successo qualche volta che avevo finito le bustine, magari sì.
0: Sta usando la tecnica per cambiare le carte in tavola, signor, ma non è che cambiamo l'ordine degli addendi e il risultato no.
5: Bella, io non sto cambiando niente, ho detto sì, è successo qualche volta.
0: No, ho chiesto sì, così, è successo, lo deve dire, perché comunque le arriva un plico con una multa. Ora le dico, se vuole già la multa.
5: Ma trovava multa, qual è il problema?
0: Signora, io non è che. Allora, io sto lavorando.
5: Mi hai aggredito, mi hai proprio aggredito.
0: Io ti ho aggredito. Gesù.
5: Ma niente, ha spalancato gli occhi. Ma si vuole.
0: Ma stai scherzando? Io l'ho aggredito. Vedi che queste persone ti fanno trovare in galera in un attimo, Meno male che.
5: Infatti, devi muscolare, non ti preoccupare, anche mi collega.
0: Addirittura. Ma senti questa, la colpa è la mia.
5: Mi mandi la multa che la pago. Stia
0: calma, che qui lo dirigo io il gioco. Le arriva una multa di 1750 euro per il cane Pitbull Ares.
5: Però, ma veramente sta, ma mi sta prendendo per il
0: no,
5: condelli,
0: io le sto dicendo però, che le arriva la multa.
5: Mi sta criticando, mi sta perculando, mi sta ridando addosso, mi ha urlato addosso appena risposto.
0: Ma meno male che lassù qualcuno vede e provvede.
5: Io me la sto grattando, secondo te? Nemmeno io me la sto grattando.
0: No, perché mi dici io sto lavorando, io che sto facendo?
5: Ma non mi rispondi, io me la sto grattando, ma come ti permetti? Vabbè, ma chi sei?
0: Ma è un modo di dire, perché io
5: Ma maleducata, io ti denuncio comunque.
0: Allora, le arriva
5: tutto quello che hai detto. La telefonata è registrata,
0: sì, ma te lo dico io che è registrato, non tu.
5: Per come hai risposto a me l'aggressività che stai usando e la perculazione che mi stai facendo.
0: La perculazione, ma che lingua è perculazione? Scusa. Sì, per colazione voleva dire. Era per colazione. Allora, per colazione al mattino si prende. Senta, le arriverà anche un tutore, ha capito? Questo tutore le insegna l'educazione sostanzialmente, perché a lei è quella che ci vuole.
5: Lei la devono insegnare l'educazione, però.
0: Senti, ti passo il tutore che magari ti piace di più la voce, così ti metti d'accordo. Quando vieni?
4: Il tutore, quando lo porti fuori il cane?
5: Ma che vuol dire quando porto fuori il cane?
4: Angela, sono tuo cognato, Giovanni.
0: Calmati.
4: È in linea con Rossella Brescia, salutala.
2: Buongiorno.
5: Ciao, ragazzi, voglio trovarti.
0: Ciao Angela.
4: Ciao.
6: Scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia Buzz. Siamo in chiusura, sono state 3 ore non solo di scherzi, abbiamo avuto anche le pagelle,
1: ma
0: tutto, abbiamo
1: avuto
0: anche Mazzucchelli, le pillole.
2: Amici, ma torneremo
1: certo,
2: lunedì mattina,
1: ma
2: per
1: certo
2: voi.
1: Certo, ma puoi dirlo sì, anche con una voce un po' più allegra.
2: Con questa voce mi piace dirlo, amici.
1: Va bene così.
2: Arrivederci a tutti, buon weekend.
1: Oggi
2: amici,
1: si sente così, un poeta.
0: Così. Fatto così.
1: Ciao amici,
0: grazie,
1: buon weekend.
0: Ciao, a lunedì.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: E allora andiamo in redazione, siamo pronti ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo tra qualche istante.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Il governo delle Maldive ha sospeso a tempo indeterminato la licenza di esercizio della nave Duke of York dopo la morte dei 5 subitaliani. Le autorità di Malé hanno aperto anche un'inchiesta per accertare i motivi per cui i 5 subacquei si sono immersi ad una profondità superiore a quella consentita, che è di 30 metri. Oggi riprendono le ricerche di 4 corpi, recuperato quello di Gianluca Benedetti. Il presidente della Nigeria e le forze armate del paese confermano l'uccisione di Al-Minuki, numero 2 dell'ISIS a livello globale, operazione condotta con le forze statunitensi. E dopo Trump anche Vladimir Putin incontrerà Xi Jinping, sarà in Cina il 19 e il 20 maggio, lo comunica il Cremlino. Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, è quanto scrive il New York Times. E la crisi nel Golfo e il blocco dello stretto di Hormuz spingono al rialzo l'inflazione. Gianluca Gizzi.
4: Prospettive economiche incerte dipenderanno dalla durata del conflitto, lo scrive la BCE nel bollettino economico mensile. Si prevede un impatto maggiore sull'inflazione e sul clima di fiducia. In Italia, per quanto riguarda il costo della vita, l'Istat ad aprile registra un più 1,1% rispetto a marzo e un più 2,7% su base annua. Dinamica che riflette la netta risalita dei prezzi energetici. Il carrello della spesa sale a più 2,3%. Il Codacons fa i conti, la crisi nel Golfo in termini di aumento dei prezzi e tariffe sta generando una maxi stangata per gli italiani da 23 miliardi di euro. 893 euro per la famiglia tipo, si arriva a 1.233 all'anno per un nucleo con 2 figli.
3: Il tennis internazionale a Roma alle 15.

0: riprenderà la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotta per pioggia, un set pari, il numero uno del mondo avanti 4-2 nel terzo set. In finale il norvegese Ruud, che ha battuto Luciano Darder in 2 set. Nel doppio, in semifinale, la coppia Bolelli-Bavassori. Le previsioni con Trebi Meteo.
1: Ci attende un sabato con tempo in miglioramento sul nord-ovest e sulla Sardegna. Torneranno infatti ampi spazi soleggiati. Residua instabilità invece altrove, con piogge e temporali sparsi, specialmente sul basso Tirreno. Le temperature massime inizieranno a guadagnare qualche grado, ma attenzione ai venti in rinforzo, che soffieranno infatti sostenuti di maestrale, con mari localmente anche molto mossi. Tempo che poi sarà in ulteriore miglioramento nella giornata di domenica. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: È sabato 16 maggio 2026, buongiorno ovunque tu sia, nel mondo e provincia, stiamo con te, sì, ti vogliamo bene, sì, ti amiamo, sì, parliamo con te, che sei anche lì sul 265 del digitale terrestre. Siamo noi a farvi compagnia fino a mezzogiorno, Annuzza Pettinelli,
3: Sergio Topolone Friscia
2: e il paguro in regia, quelli della mattina di RDS, sì.
4: Buon sabato e... amici,
2: buongiorno.
4: Il tempo non è un granché in varie parti d'Italia, però da domani si rimette.
2: Meno
4: dai.
2: Male,
4: è stata una settimana difficile, ma è stata anche la settimana del panino, una settimana internazionale del panino.
2: E ne parliamo, allora parliamo del panino e non solo. Buon appetito e buona musica. Alzate volume.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo

già, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Mr. Rain, casa in fiamme. Andiamo in ufficio e andiamo a vedere i ladruncoli che cosa rubano. Una volta c'era il materiale di cancelleria, ti rubavi una risma di carta, le biro, il temperamatite. Adesso che queste cose, visto che esistono i computer e si scrive più, non si rubano. Siccome non puoi uscire dall'ufficio con un computer sotto il braccio perché ti vedono, puoi rubare altre cose. E che cos'è che viene trafugato? Cibo. E c'è una generazione sotto l'occhio proprio
1: del
0: vigile, nell'occhio del ciclone. Di chi stiamo parlando?
1: La generazione Z è la più grande ladra di cibo in ufficio. Cioè quasi un ottavo, pensa, dei giovani tra i 18 e i 29 anni ammette di aver preso di nascosto del cibo da un collega.
0: Ma perché?
1: Niente, negli ultimi 12 mesi hanno sottratto più di 4 articoli dal luogo di lavoro, tra cui i più gettonati figurano una barretta al cioccolato, cioè il 65%, un panino, 52%, biscotti, 52%, e pasta, 35%. È follia. Tra le loro scelte figurano anche torte, insalate, sushi. Va bene, questo dato si confronta con i livelli molto più bassi dei reati commessi durante la pausa pranzo tra le generazioni più anziane.
0: Eh sì.
1: L'11% dei millennials e il 6% della generazione X e solo il 3%
0: di
1: dei
0: noi, praticamente,
1: ammettono

0: di aver rubato il cibo a qualcun altro.
1: Ma io l'ultima volta che mi ricordo di aver visto rubare qualcosa erano la merenda
0: alle elementari.
1: Rubavi
0: le merende? Noi mangiavamo le cose dei compagnetti perché la mamma cucinava benissimo e noi gli fregavamo puntualmente il pranzo.
1: Tu mangiavi quello tuo che ti faceva.
0: Mangiavo il nostro più quello loro.
1: È incredibile che rubino questa roba. Il che vuol dire la barretta di cioccolato che al primo posto della classifica sono quelle barrette energetiche le tiene nel cassetto. Quindi se il cassetto non è chiuso a chiave
0: non
1: quando tu ti
0: più,
1: alzi
0: la
1: trovi più. E la domanda è bello perché poi questa è un'indagine che è stata fatta anche approfonditamente, è che uno pensa ad averla mangiata, non crede che il collega te l'ha rubata.
0: Chi è che
1: dice,
0: ma quando l'ho mangiata?
1: Non c'è
0: neanche la carta nel cestino.
1: Ma l'avrò mangiata ieri e non mi ricordo.
0: Certo.
1: Uno non può pensare che il tuo vicino di scrivania ti rubi.
0: Ma se si arriva a ricordare, se ti sgama è finita.
1: Al primo posto, infatti, di chi compie reato c'è la persona che siede accanto a te, e poi al secondo posto qualcuno che è nel tuo ufficio, quindi non è che vengano dagli altri uffici, no? Aspetta che il momento è quando ti alzi per fare pausa, per andare alla macchina del caffè, per andare in bagno, ti aprono proprio il cassetto e ti rubano quello che hai.
0: Ma che via!
1: Ma potremmo metterli la prossima volta, suggerimento, condite le cose prelibate che vi portate da casa con qualche goccia di sostanza farmaceutica
0: che vi manda in bagno per 8 giorni e si levano il vizio.
1: E così vedrai che si tolgono il vizio.

0: Superstar Tiziano Ferro nel sabato mattina di RDS con Anna e Sergio. Dobbiamo ricordarvi una cosa molto importante.
1: Eh sì, perché per noi Buoni Pasto Ticket Restaurant Edenred non sono un benefit, sono il benefit aziendale perfetto.
0: Esentasse per i collaboratori e deducibili fino al 100% sono sempre la scelta giusta per ogni imprenditore, anche per le partite IVA.
1: E puoi usare per la spesa, per il discount, sì, anche per il discount, il pranzo fuori e per il food delivery, con zero pensieri, perché sono accettati all'interno della rete Edenred, la più estesa d'Italia.
0: E poi puoi utilizzarli tramite app, carta ricaricabile o in formato cartaceo.
1: E allora vai subito su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro.

0: Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
1: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City, oggi alle 16 sul 9.
2: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
11: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del sabato per poter gridare Yes Weekend. Eccole che arrivano, 4 di seguito, senza interruzioni, la sequenza mixata.
12: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
13: Questa è RDS, 100% grandi successi.

0: and Rewind, The Cardigans su RDS. Sono delusissima.
1: Perché?
0: Perché pare che Cristoforo Colombo non sia italiano.
1: Ma veramente?
0: È spagnolo. Hanno fatto delle prove sul DNA.
1: Sì?
0: Sì. E quindi che uno era uno dei più famosi italiani, in realtà, se dovesse essere confermata questa ricerca che hanno fatto gli scienziati analizzando il suo DNA attraverso il DNA, hanno visto che fa parte addirittura di una famiglia nobile spagnola, e di genovese non aveva niente.
1: No.
0: Ma tu pensa a tutte le strade, Genova, Piazza Colombo.
1: Dobbiamo rifare tutto.
0: La Cristoforo Colombo.
1: Non c'è più.
0: È una cosa, ne parliamo insieme agli italiani più famosi al mondo.
2: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Sa,

0: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Benessere? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
8: L'hai trovato Bresh? Lo stavi cercando?
9: No.
8: È introvabile.
10: Ha fatto la battuta.
11: Tu sei introvabile.
12: RDS.
11: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le grandi successi.
12: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
11: RDS.
12: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: New hit music. Nuove tendenze,
2: artisti emergenti e inediti dei

0: trend della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
0: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Elisa, amore è.
2: Amore è. Lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
3: Eri pazza di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
4: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
0: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Jaded, Miley Cyrus su RDS. Questa notizia che Cristoforo Colombo non è nato a Genova,
1: no, ci ha distrutto.
0: Ci ha distrutto.
1: Dobbiamo rivedere tutto.
0: Ma insomma, siamo andati a cercare lustro per i nostri concittadini. E qual è il personaggio italiano vissuto o in vita più famoso nel mondo?
1: Beh, il re assoluto della storia è Leonardo da Vinci.
0: Ah, beh, grazie, il massimo genio italiano.
1: Se facciamo un sondaggio globale in qualsiasi angolo del pianeta, dalle scuole di Tokyo ai caffè di New York, il suo nome svetta, appunto. Secondo un storico monumentale studio del MIT, basato sull'impatto culturale dei secoli, Leonardo da Vinci è l'italiano più famoso di tutti i tempi. La Gioconda, l'ultima cena, insomma, sono certo. Icone universali, e il suo status di genio universale lo rende immortale. Subito dietro di lui c'è Giulio Cesare.
0: Ah, però, bisogna saperne di storia per sapere chi è Giulio Cesare, mentre esatto. Leonardo da Vinci ha anche delle opere che vengono esposte nei musei di tutto il mondo.
1: E poi Galileo Galilei. Oh. La voce italiana più famosa nel mondo, Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli.
0: Senti un po'.

0: anche dei tre tenori che ha portato la cultura italiana al megastar di pop in ogni continente. Oggi il suo erede globale, appunto in termini di fama planetaria, Andrea Bocelli. La sua, per esempio, Con te partirò, è una delle canzoni più vendute e ascoltate nella storia della musica mondiale. Mentre andiamo al cinema, è il volto del cinema italiano più conosciuto, è Sofia Loren,
1: che vive da molto tempo tra la Svizzera e l'America.
0: Esatto,
1: ricorderete
0: esatto.
1: Sicuramente il suo Robert
0: esatto
1: agli Oscar, assegnando l'Oscar a Benigni.
0: Sì, sì, anche, ha vinto anche il premio Oscar, appunto, mai assegnato a un'attrice in un film non in lingua originale.
1: Per la sociale.
0: Sì, sì,
1: marchio
0: sì.
1: Più famoso? Ferrari. Vabbè, il cavallino rampante. Se guardiamo oggi all'italiano più famoso al mondo,
0: ecco,
1: è Khaby Lame.
0: Pensavo io.
1: No, è Khaby Lame, re di TikTok con le sue reazioni mute, avete presente, no? Insomma, così. Per la musica è i Maneskin e Damiano,
0: sì,
1: la musica rock.
0: Che si rimettono insieme per la tua gioia.
1: Sì, pare sì, proprio di sì. E per i calciatori, Balotelli, nonostante sia fuori un po' dalle grandi squadre.
0: Beh, ha fatto discutere tanto a livello mondiale.
1: Sì, ha fatto discutere tanto. Però insomma, Leonardo da Vinci. Vabbè.
0: Era italiano.
1: E c'era anche. No, Leonardo da Vinci era sicuramente italiano, su questo non c'è dubbio.
0: Ma ora la Cristoforo Colombo, come la chiamiamo noi?
1: Ma sempre allora Cristoforo Colombo è Cristoforo Colombo, che non sia italiano, questo l'hanno dimostrato col DNA. Ma insomma, un po' ci sono rimasta male, molto male.

0: arrivati alla fine della prima ora, c'è
1: ancora questa prima
0: c'è
1: ora.
0: Caldo caldo.
1: Ma non c'è la prima e la seconda
0: le
1: ora.
0: Le panelle sono arrivate.
2: Ma come devo fare?
0: Come lo vuoi tu?
2: No,
0: non lo vuoi.
1: Non lo
0: la pizzetta?
1: No, sei a dieta, mangi bibitone.
0: Per te dico.
1: Ma no, io so, ma bevo metà del tuo bibitone, guarda.
0: Ma perché mi devi fregare il bibitone? Una cosa.
1: Addirittura mi frego il bibitone. Ne abbiamo parlato, frega il bibitone a Sergio Friscia. No, volevo dire che abbiamo un ospite del sabato, sei contento?
0: Ma non vedevo l'ora!
1: Ecco, leggo dell'ironia nella tua voce.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torna l'informazione su RDS con le ultime news dall'Italia e dal mondo. Per sapere gli aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra redazione.
3: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Il governo delle Maldive ha sospeso a tempo indeterminato la licenza di esercizio della nave Duke of York dopo la morte dei 5 subacquei italiani. Le autorità di Malé hanno aperto un'inchiesta per accertare perché i 5 italiani si sono immersi ad una profondità superiore a quella consentita, che è di 30 metri. Le ricerche sono riprese pochi minuti fa. Il presidente della Nigeria e le forze armate del paese hanno confermato l'uccisione di Al-Minuki, numero 2 dell'ISIS, a livello globale, operazione condotta con le forze statunitensi. In Sardegna la Guardia di Finanza scopre 100 yacht fantasma battenti bandiere estere ma riconducibili a proprietari residenti in Italia. Lorenzo Dell'Anna, delle Fiamme Gialle di Cagliari.
4: Con l'operazione Red Jack abbiamo fatto emergere un patrimonio nautico invisibile al fisco di oltre 48 milioni di euro. L'attività condotta nei porti della circoscrizione, l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo e la collaborazione con i reparti in tutta Italia ha consentito di individuare 100 fra imbarcazioni e navi da diporto mai dichiarate al fisco dai proprietari residenti in Italia. L'attività della Guardia di Finanza nei porti e in mare vuole garantire che anche la nautica da diporto non sia un territorio franco, ma un settore anch'esso dove la legalità e l'equità fiscale siano rispettati da tutti.
3: Il tennis internazionali a Roma alle 15 riprenderà la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotta per pioggia, un set pari.

0: il numero uno del mondo, avanti 4-2 nel terzo set. La MotoGP in Catalogna, in corso le qualifiche. Questa è RDS.
1: Siete con noi, quelli della mattina del sabato di RDS, ancora un'oretta da passare insieme qui, anche sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
2: Dove c'è Sergio Topolone Friscia.
1: Dove c'è Alessio Retaroli Paguro in regia.
2: Ancora buongiorno amici.
1: Buongiorno.
2: In questo sabato di metà maggio, dove ancora non abbiamo quella bella temperatura, qui siamo tutti un po' raffreddati.
1: Se ne può più,
2: Basta. Ma che cosa non se ne può più?
1: Vogliamo
2: che cosa
1: l'estate.
2: Non se ne può più? Ma
1: vogliamo
2: l'estate.
1: Il caldo, vogliamo il sole, vogliamo il mare.
2: Poi ti lamenti quando arriva il caldo.
1: No, tanto sto a mare.
2: Ma che stai a mare? Agosto, quando vai in ferie, stai a mare.
1: No, da domani, te l'ho detto?
2: No, non me l'hai detto.
1: Da domani io trasmetto dall'acqua.
2: Sogna, non sei ancora svegliato, è ancora a letto che sogna.
1: Ripartiamo!
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi
3: e le tue emozioni.
4: Con un successo sempre.

0: Can Wait, Bob Sinclair su RDS, che deve la nostra sequenza mixata. Amici, c'è lui, quello una volta chiamavamo lo spia del web, adesso invece è un nostro consulente che tutte le novità le conosce molto molto bene. Perché fai quella faccia rassegnata?
1: No, stavo...
0: No, vorrei sapere.
1: Stavo aspettando questo momento da stamattina, ho detto ma quando arriverà?
0: Arriva adesso Daniele da San Marino.
2: In cucina,
3: in salotto,
2: in camera mentre ti rilassi,
3: con Alexa,
2: Google o Siri,
3: basta la tua voce.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
3: e la radio riempie la tua casa.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Con la tecnologia dei veicoli

0: Commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. Se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
14: Protagonista di Stranger Things, l'hai visto Stranger Things?
15: No.
14: Perché hai paura?
15: Ma che cos'è?

0: No, perché qual è una cosa bella?
1: È arrivato il momento, di ospitare Daniela Swander Wiggins.
2: Wondrous Wiggins.
0: No, guarda, non niente ormai. Ormai, capito, sono soffi, rumori, non sono più parole, neanche lettere, fonemi, niente di tutto questo.
1: Ciao Fonema, buongiorno.
2: Fonema, buongiorno, buongiorno a voi. Anna, buongiorno. Meno male che ci sei tu, perché sì, sennò sarebbe un disastro.
1: Ma perché non mi chiamate al telefono per i fatti vostri?
0: Ma perché Daniele Dasemmerer il sabato mattina per noi è importante. Pensa, ci porta tutte novità carine.
1: Pensavo siamo ridotti. Che hai preparato di bello in questo sabato?
2: Beh, questo sabato parliamo di una scena che fino a poco tempo fa avremmo visto solo in un film di fantascienza, sì, e che invece esiste, oggi esiste davvero. Ecco. In Germania, in un negozio di bricolage in Baviera, sì, è entrato in servizio un robot commesso umanoide. Sì. Ah. Il suo nome è Shotty, o Scotty, non so bene, sì, non Jerry chiaramente, no. Cammina tra gli scaffali, accompagna i clienti e risponde alle domande. In pratica puoi fermarlo e chiedergli: scusami, dove trovo le viti? Ecco. E lui ti guida direttamente nel reparto giusto.
1: Che
2: carino. Sì, è la cosa impressionante.
1: Che non ci sono commessi in questo negozio, c'è bisogno del robottino.
2: Ci sono anche i commessi, Sergio. La cosa impressionante è
0: io
2: che
0: ti voglio dire una cosa, sì, io vado spesso in questi negozi, sì, dove si comprano materiali per, sì, il bricolage, sì, sono tutti impegnati, invece vedi, trovi il robottino, quello è a disposizione.
1: Ma facciamoci altri nemici tanto.
2: Ma perché devi inimicarti il robot?
0: No, ho detto semplicemente che forse più robot sarebbero
1: licenziamoli, questi che non si vede, sì, teniamo solo il robot.
0: No, non dico di licenziarli, no, no, sto dicendo mettiamo più robot.
1: Più robot,
0: ma senza licenziare nessuno.
1: Quindi vai da Shotty e dici: ehi Shotty, dove sono le viti?
0: E quello te lo dice.
1: Ehi, che cosa vuoi da me? Stai parlando con me? Dice a me, parla così. Tu,
2: non è robot De Niro.
0: Ah, no.
2: Allora,
1: robot De Niro ha fatto la battuta. Ehi, sono robot De Niro, ok?
0: Va bene, tu non torniamo, devi dare, tu non gli devi, tu non, ancora non, no, hai imparato, non Daniele, che lo devi ignorare, se lo ignori, no, poi si azzizzisce. Ecco.
2: Hai ragione, Anne, come i bulletti a scuola. Comunque,
1: perché non prendi un taxi driver e te ne vai, per esempio?
0: Ah, piantala! Stavi dicendo, scusa,
1: prego,
0: Dani,
1: vuol dire
2: che questo maledettissimo robot, sì, non si muove, cioè si muove davvero all'interno del negozio, sì, è in grado di evitare gli ostacoli, sì, riconosce, magari, i percorsi e parla con i clienti tramite un tablet integrato nel petto. Sì. Fa anche un piccolo rumore meccanico mentre gira tra le corsie, quindi immaginatevi la scena. Siete tranquilli lì a scegliere una lampadina e dietro di voi arriva un robot che vi chiede se avete bisogno di aiuto, che fa un po' effetto come cosa. Certo. Per ora il suo lavoro è limitato alle richieste semplici, ecco, quindi indicare i prodotti, spiegare dove si trovano le cose,
1: inutile,
2: accompagnare le persone.
1: Totalmente inutili.
2: No, quelle cose che magari...
0: Ma no, quando... ma fanno colore, sì, i bambini si divertono, certo, a vedere questo, certo, poi effettivamente il commesso umano...
1: Il commesso viaggiatore.
0: Certo. È meglio, ma niente, ormai è in parole libertà. Se io dico salame, lui dice qualcosa. No, è così. La storia robottina è carina, ma mi sembra che insomma, sì, i commessi normali siano un po' più efficienti.
1: Meno male.
0: Da questo punto
2: sì,
0: di vista.
2: Decisamente. Al momento serve solo per indicare cose e sbrigare quei compiti che magari...
1: Te lo regalo
2: sono
1: per
2: noiosi.
1: Il compleanno. Sei contento?
2: So già dove sono le cose a casa mia. Sergio, non ho
0: davvero. Io non, non trovo mai niente. Avrei bisogno di un robottino. Mi dice: quel vestito l'hai messo là.
1: Salutiamo, ringraziamo e salutiamo Shotty Dasemmerer, grazie per essere stato con noi. E ci sentiamo, speriamo, non ci sentiamo, però se ci sentiamo.
2: Sabato
0: prossimo. Basta! Ciao Daniele Dasemmerer, buona giornata. Ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Fulminacci. Maledetto me.

0: Le Destiny's Child, quando esistevano ancora, perché poi la più bella se n'è andata per fare altro, certo. E questa era Survivor, insomma, però tutte e tre facevano un bello spettacolo, erano forti. Oggi è una giornata speciale ed è la prima volta che in qualche maniera la celebriamo, perché non è una festa, è una giornata sulla quale riflettere. Vi diremo tutto tra un momento.
1: RDS ti segue ovunque.
2: Ovunque.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Entra nella sezione podcast per riascoltare tutti i momenti migliori di RDS.
3: 100% grandi successi.
4: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: E mio nipote.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?

0: 1878 sa di felicità.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Stupid Love, Lady Gaga. Il 3 ottobre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una legge dedicata al tema del body shaming. Questa legge ha istituito oggi la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone.
1: Esatto,
0: che cos'è,
1: è stata istituita, come dicevi tu, appunto, ufficialmente questa giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone, quindi body shaming, che si celebra appunto 16 maggio di ogni anno.
0: Oggi.
1: La ricorrenza punta a far luce su una forma di violenza psicologica e verbale purtroppo diffusissima, soprattutto online e tra i più giovani. I punti chiave di questa giornata, appunto la data del 16 maggio, il colore simbolo è stato scelto il fucsia, un colore che rappresenta l'ottimismo dinamico, la forza e l'evoluzione personale verso l'affermazione di se stesso. L'obiettivo è promuovere una cultura del rispetto, dell'empatia, della valorizzazione delle diversità, contrastando i modelli di perfezione estetica irrealistici e gli stereotipi.
0: Certo.
1: Le iniziative, il fulcro delle attività si concentra nelle scuole, nelle università e nelle comunità locali con incontri, laboratori di sensibilizzazione, progetti artistici e l'invito a indossare qualcosa di fucsia o illuminare i monumenti con questo colore usando l'hashtag Stop Body Shaming. Un'occasione per ricordarci che il peso delle parole ha un impatto reale sulla salute mentale e sull'autostima delle persone.
0: E questo è veramente un passo in avanti, anche perché non esiste una legge per il body shaming in Italia. Tuttavia, chi insulta, deride o discrimina qualcuno per aspetto fisico commette azioni che rientrano in altri reati già severamente puniti dalla legge, come la diffamazione aggravata, la legge sul cyberbullismo, lo stalking, gli atti persecutori, sostituzione di persona. Renato Brunetta, che tutti conosciamo, sì, ha rilasciato al Corriere della Sera un'intervista dicendo così: della mia statura non porto responsabilità, sono responsabile soltanto di quello che ho fatto nella vita. Per anni ho sentito chiamarmi tappo, nano ed espressioni peggiori, dai banchi dell'aula scolastica fino agli scranni dell'aula parlamentare, dalle vignette dei quotidiani agli insulti anonimi in rete. Ho retto, dice Brunetta, perché ho avuto la fortuna delle spalle larghe e di una biografia che mi ha protetto, ma le ferite dell'infanzia non si chiudono mai del tutto, si imparano a portare semmai e tornano quando meno te l'aspetti, davanti a una battuta in televisione oppure a una vignetta, eccetera eccetera eccetera. Beh, insomma, detto dall'onorevole Brunetta, insomma, che per tutta la vita si è sentito preso in giro per la sua statura, ma non c'è solo quello, insomma.
1: Bisognerebbe pensare che molti non hanno la forza, non hanno il carattere per fregarsene o riderci su, e che moltissimi, insomma, subendo questa forma di violenza

0: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del sabato qui su RDS con Anna e Sergio. Vi auguriamo una domenica splendida. Ringraziamo il nostro Paguro Alessio Rettaroli. Che farai questo weekend?
1: Io questo weekend mi riposo.
0: Ti riposi?
1: Sì, poi tranne domani sera, insomma, che c'è la finale di Amici. Ma
0: Da non perdere, ragazzi, mi raccomando, vabbè. Da non perdere. Tu chi tifi? Non si può dire.
1: Io tifo per la mia squadra.
0: Si può dire?
1: Certo, ma no, ma in finale i ragazzi sono tutti uguali.
0: In bocca al lupo, che vinca il migliore. Siate felici, amici. Noi ritorniamo lunedì.
1: Baci, buon weekend a tutti.
0: Ciao, Betty.
1: Ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo. RDS.
2: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories.
3: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
5: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Ci spostiamo subito in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Li sentiamo insieme.
7: Buongiorno da Gianluca Gizzi. Migranti, una neonata ha perso la vita per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa. Era a bordo di un'imbarcazione con altre 55 persone provenienti dall'Africa occidentale. Intanto Giorgia Meloni sui social annuncia: il Consiglio d'Europa riconosce la legittimità degli hub per i migranti, modello Albania. L'approccio italiano ai flussi migratori, secondo il capo del governo, è diventato anche europeo. Alle Maldive, riprese le immersioni per il recupero dei subacquei italiani. Paola Gubbiotti.
8: Farnesina in contatto con l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, e la console onoraria, che si trovano su un'imbarcazione della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Dei 5 connazionali è stato ritrovato solo il corpo di Gianluca Benedetti nella sua bombola. Non c'era più ossigeno. In mare 8 sommozzatori, altri 6 si immergeranno a turno. Il governo delle Maldive ha sospeso a tempo indeterminato la licenza della nave che trasportava i 25 italiani, tra cui i 5 subacquei. Le autorità di Male hanno anche aperto un'inchiesta per capire perché si sono immersi ad una profondità superiore a quella consentita, che è di 30 metri. La Procura di Roma attende le prime informazioni per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.
7: La crisi Iran-Stati Uniti, Washington e Tel Aviv si stanno preparando a riprendere la guerra contro Teheran, lo scrive il New York Times. Tra le opzioni anche raid per trovare l'uranio. Secondo altre fonti giornalistiche, Trump dovrebbe prendere una decisione in 24 ore. Intanto Taiwan ribadisce la propria indipendenza da Pechino dopo il richiamo alla calma del tycoon seguito alla visita in Cina per il presidente americano. Poi l'avvertimento di Xi Jinping sull'isola non va considerato come una minaccia agli Stati Uniti. La MotoGP in Catalogna, Costa centra la pole dietro lo spagnolo della KTM, Morbidelli e Alex Marquez su Ducati, 12° il leader della classifica Bezzecchi caduto durante le qualifiche. Alle 15 la gara sprint. Questa è RDS.
6: Amici di RDS, buongiorno. Giovanni Vernia, mi stai facendo il cuore?
9: Ma certo, Petra. Ma buon sabato a Petra Loregian, buon sabato ai nostri ascoltatori, a Giulio Caproni che è in regia. Sempre allegro Giulio Caproni. Sì. Anche Petra Loregian, meglio nota come Pepi.
6: Sempre.
9: E anche io, che
6: anche
9: sono
6: Giovanni
9: Ciao Pirlone. Meglio noto come Ciao Pirlone. Oh, tutti allegri qua in RDS.
6: La signora RDS?
9: La signora RDS? No, lei non è mai allegra. Le girano?
6: 5 minuti.
9: Ma sì. Perché? Vabbè. Cosa vuole che facciamo? Mettiamo un po' di musica?
6: Sì.
9: Ma dopo abbiamo 3 ore belle, leggere, cose.
6: Figa.
9: Ah, finalmente l'abbiamo sentita.
6: È contenta.
9: Di buon umore. No, non è di buon umore.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
2: con successo.

0: Siena Spyro su RDS, Pietro Regian, Giovanni Vernia, bentornati con i peggio di RDS del sabato. Lo potremmo chiamare Saturday.
1: Potrebbe.
0: Saturday Wars.
1: Sì.
0: Saturday. Me ne posso andare?
1: Ma guarda, quando parti così per la tua tangente, io ti lascio fare. Allora, la generazione Z ha.
0: Quale sarebbe la generazione Z? Allora, questa bisogna far chiarezza.
1: Quelli molto più giovani di noi.
0: Troppo okay. Generico. Questo.
1: In generale sono quelli 25 anni.
0: Sentite che sto ticchettando sulla tastiera.
1: Più o meno.
0: Comprende le persone nate tra il 97 e il 2012.
1: E quindi quanti anni hanno? Fatti i conti.
0: Una ventina d'anni.
1: L'ho detto. 25 anni. Ci ho preso. Vedi?
0: 24.
1: Ok. Allora la generazione Z, quindi quella che.
0: Quelli prossimi alla laurea, diciamo.
1: Quelli prossimi anche al lavoro, però, in realtà, no? Se la laurea non l'hanno presa, hanno deciso di fermarsi alla maturità, quelli prossimi al lavoro. Sì. Quando vanno a cercare lavoro, che cosa chiedono? Non chiedono
0: soldi.
1: Tanto. Guarda, in realtà sì, ma non è tutto quello che conta.
0: No.
1: Loro vogliono uno stipendio.
0: Adesso come cambiano le opinioni? Io ho sempre chiesto solo soldi.
1: Lo so. Loro vogliono uno stipendio emotivo. Cioè, non basta il salario importante, ok? Non basta, diciamo, che ne so, l'orario, quello comodo, quello è, ma loro vogliono che il talento venga riconosciuto e quindi in qualche maniera che l'ambiente lavorativo preveda uno stipendio proprio che va a colpire la psiche e non il portafoglio.
0: Ma c'è questa cosa qua, c'è già, ragazzi, c'è già lo stipendio emotivo.
1: Qual è lo
0: c'è
1: stipendio
0: già.
1: Emotivo?
0: Tu, quando guardi la busta paga, ti viene da piangere.
1: E quindi...
0: Ed è molto emotivo.
1: È così.
0: È inutile cercare cose che abbiamo già.
1: È particolare questa cosa, perché alla fine si pensa, no? Si dice sempre, i giovani di oggi non hanno voglia di fare niente, eccetera. È particolare il fatto che i soldi contino fino a un certo punto.
0: Hashtag work-life balance.
1: Potrebbe
0: si chiama così. Su LinkedIn scrivono
1: esatto,
0: così.
1: Potrebbe essere un argomento da trattare nella nostra rubrica legata a LinkedIn.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
3: Allora sorry, scusa, lo siento. Conosco mille lingue ma non la tua.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
4: Io sono
1: Cabana, cabana.
5: Rimane cabana, dentro i tuoi occhi cabana, mentre ti spogli cabana.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo su RDS con i peggio di RDS, la Petra Loregian,
2: il Giovanni Verdi,
1: ve lo dico, non si fida di me.
2: No.
1: È stata tutto Olivia Rodrigo, tutto durante il pezzo,
2: sì,
1: sempre a ticchettare sulla tastiera perché cercava la generazione Z.
2: Volevo essere
1: non
2: sicura.
1: Si fidava di quello,
2: no,
1: che ho detto.
2: Adesso ho capito che hai detto una cosa corretta, ma l'avevo detta anche io. C'è ancora un dato che volevo aggiungere a questa cosa che abbiamo detto della generazione Z e dello stipendio emotivo.
1: Sì.
2: È che un giovane su due rinuncerebbe anche a un lavoro stabile e ben retribuito se l'ambiente che va a frequentare a livello lavorativo è percepito come tossico. Quindi piuttosto che in un ambiente
1: dipende da
2: tossico,
1: chi ti trovi. La tossicità è dovuta ai colleghi, se no
2: sì,
1: è quello.
2: Quindi tu comunque hai tenuto botta perché non sei generazione.
1: Cosa è
2: successo?
1: Sento dell'aria tossica in questo studio.
2: Ma la torniamo tra poco su RDS. Vai, guarda te.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
6: Pensavo, grazie, che avessi la tua storia tra le dita. No, no, poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
7: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
6: Che avessi diviso un falco a metà.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
12: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Oggi alle 16, sul 9.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Benessere? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Ma certo che è tutto a posto,
1: tutto
0: perché è sabato pomeriggio, siete su RDS e ci sono i peggio di RDS, quindi meglio di così, no? A fra poco.
2: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
3: RDS, 100% grandi successi, grandi successi.

0: sono i Green Day su RDS, Petalore Gian Giovanni Vernia insieme ai Peggio. Ancora una volta buon weekend a chi si fosse messo all'ascolto magari soltanto adesso. Allora, questa sera gran finale dell'Eurovision Song Contest, l'Italia sarà quart'ultima,
1: quindi, a esibirsi,
0: quindi Salda Vinci uscirà intorno alle 2, 2 e mezza, 3 di stanotte.
1: Si può andare a cena tranquillamente, potete venire al mio spettacolo stasera,
0: esatto, andate a vedere Vernia, poi tornate a casa e guardate l'esibizione
1: stasera
0: di
1: sono a Firenze se non sbaglio,
0: ok, perfetto,
1: giusto,
0: non lo so se non lo
1: tu
0: sei
1: le sei
0: tu.
1: Meglio di me
0: Giovanni, basta
1: che hai tutti
0: andare
1: gli omaggi che...
0: ma basta, il mio più uno su Firenze ancora non ho capito quale potesse essere, ma attenzione,
1: a me hai detto più 11
0: www.giovannivernia.it.
1: no Firenze, lo so.
0: Adesso te lo dico, ma lo
1: sto
0: sai
1: scherzando.
0: Cosa dici così, ma poi non è
1: ma
0: vero,
1: ma sto scherzando, è ovvio che sono a Firenze,
0: sei a Firenze. 16 Firenze,
1: quindi
0: teatro,
1: venite.
0: Quartiere Carrara,
1: venite lì e poi dopo ci guardiamo la finale insieme,
0: dai, perché no, una bella
1: in
0: idea,
1: sala sarebbe male,
0: beh, perché non potresti,
1: saremo io e te a Cusì,
0: potresti dare degli aggiornamenti però in tempo reale.
1: Sarà per sempre
0: Vernia,
1: no, ci vuole qualcosa in toscano, sarà per sempre 388 22 388. Il primo gli do un RDS back, il primo che mi fa ridere.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano,
3: mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te,
3: siamo sempre con te,
4: non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS, 100% grandi successi. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: E ora la sfida finale! Cocktail!
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione!
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate!
6: Crociera all inclusive con Costa!
5: Sì!
7: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacenti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Il Guglie da Siena scrive: sarà per sempre Siena. RDS Bag per lui, ci è piaciuto, ci ha fatto ridere.
14: Amo, stiamo correndo un po' troppo, accendi RDS.

0: Secondo noi è la canzone più bella di Taylor Swift. Ed è per questo che ve l'abbiamo messa, si chiama Anti-Hero.
1: Che fastidio.
0: Sì, siamo fastidiosi. Quando facciamo così. Vabbè, almeno sapete i nostri gusti. Metti che ci devono regalare un disco.
1: Ad esempio.
0: Metti l'ascoltatore. Oh, ci sono ascoltatori che ci portano i regali.
1: Sì.
0: Scusa, fai vedere.
1: Bravo.
0: La maglietta.
1: Bravo Giovanni.
0: C'è un ascoltatore. Attenzione. Che è venuto a uno spettacolo mio e ecco ci ha portato qua. Un omaggio bellissimo.
1: La maglietta dei peggio.
0: Più che peggio. Meraviglia. Più peggio. Adesso la potete vedere inquadrata sul 265 del digitale terrestre. E veramente fatta a mano.
1: Fatta a
0: con
1: mano.
0: Una decorazione straordinaria.
1: Che meraviglia.
0: Vedi, a volte vedi. I regali ce li mandano.
1: Ce li mandano e poi io le indosserò.
0: Esatto.
1: Perché è proprio dipinta.
0: Esatto.
1: Con le sue
0: ma ha detto che va lavata prima con l'aceto.
1: Con l'aceto,
0: per
1: sì.
0: Fissare.
1: Mi ha scritto una mail e me l'ha detto.
0: Ah, non l'hai già.

0: Petra, mentre ascoltavo questa canzone, però, qui su RDS con te, che sei Petra Loregiani, e con me, che sono Giovanni Verdi.
1: Con te stesso.
0: Avevo una curiosità.
1: Sì.
0: Ma quanto costano queste case di plastica?
1: Ho guardato, non costano tanto. Se vuoi realizzare una casa di circa 40 metri quadri, con bagno, salotto, cucina e due camere da letto, pensate, in 5 giorni lavorativi, questa azienda che produce i mattoncini vi fa spendere più o meno 6.000 euro.
0: Ma qua in Italia non sono...
1: No, è in Colombia questo.
0: Ah, in Colombia.
1: Però loro vi fanno spendere circa 6.000 euro, cioè comunque un costo veramente ridicolo se ci pensi.
0: Ma tu che per la tua pensione volevi andare a vivere...
1: Potrebbe essere una buona idea.
0: All'estero.
1: Potrebbe essere, la sto valutando Giovanni, la sto valutando.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: la seconda ora dei peggio. La sto facendo calmo perché Petra mi ha ripreso.
1: Sì, è tu più calmo, Giovanni. Perché oggi sei particolarmente carico.
0: Volevo entrare e volevo fare. Ed è così che la seconda ora dei peggio si sta concludendo. Si è conclusa, invece l'hai detto più calmo. E allora, è così, ragazzi, che la seconda ora si è conclusa. E adesso diamo il via ai peggio più peggio.
1: Beh, però, visto che partono i peggio più peggio, un po' di entusiasmo adesso ci voleva.
0: E allora, signori, fra poco c'è il meglio dei peggio più peggio. State con noi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Torniamo ancora una volta in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Andiamo a scoprire cos'è successo in queste ultime ore.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. La tragedia, nella tragedia alle Maldive, ha perso la vita per un malore un sub delle forze armate locali impegnato nella ricerca dei corpi degli italiani morti durante un'immersione. Finora recuperato e identificato solo uno dei cinque nostri connazionali, si indaga sul perché siano scesi sott'acqua oltre il limite consentito. Iran, Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere la guerra, tra le ipotesi quelle di raid mirati alla ricerca dell'uranio. Trump dovrebbe decidere nelle prossime ore. Ritrovati senza vita sull'area montana di Verzegnis, Udine, i due escursionisti stranieri dispersi da giorni. Potrebbero essere morti il giorno stesso della scomparsa. Sono stati individuati dai soccorsi stamattina lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai. Era a bordo di un'imbarcazione con altri 55 migranti provenienti dall'Africa occidentale la neonata che ha perso la vita stanotte subito dopo lo sbarco a Lampedusa. Ipotermia la causa. Intanto Giorgia Meloni sui social annuncia: il Consiglio d'Europa riconosce la legittimità degli hub per i migranti modello Albania. L'approccio italiano ai flussi migratori, dice il capo del governo, è diventato anche europeo. Tennis, agli internazionali di Roma in corso la semifinale del doppio che vede impegnata la coppia Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski. Alle 15 torna in campo Sinner per la ripresa della sfida che vale la finale con il russo Medvedev, interrotta ieri per il maltempo. I due ripartono da un set pari con l'alto tesino in vantaggio 4-2 nel terzo. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
5: Assistiamo ad un graduale miglioramento questo sabato 16 maggio sulle nostre regioni di nord-ovest e sulla Sardegna. Il tempo si fa più asciutto ed assolato, mentre esiste una certa variabilità e instabilità sulle regioni di nord-est, sull'Emilia Romagna, su buona parte del centro-sud e sulla Sicilia. Parecchia nuvolosità con piogge, rovesci ed anche locali temporali, ma in graduale esauramento entro sera e poi seguiranno schiarite via via più ampie. Soffia parecchio vento, principalmente dai quadranti settentrionali. Le temperature sono un po' ovunque sotto le medie del

0: periodo. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
1: Questa è RDS.
2: Questo programma è offerto da...
3: Da, sentiamo...
1: American Espresso!
3: Ma... Anche lo sponsor riusciamo a riciclare.
1: La nuova carta di credito, sì, che ti dà un credito corto, lungo o ristretto.
3: Certo.
1: Macchiato caldo.
3: Sì, corretto grappa anche.
1: Lo sapevo che finivi.
3: Lo so, però me lo servi su un piatto d'argento.
1: Nel caso aveste dubbi, questa è Petra Lorenzan.
3: E lui è Giovanni Vergia.
1: Sigla! Dai, domande nuove,
3: No, non le so.
4: Comincia a volare.
3: Come mai?
1: Che fa?
3: Che fa uguale, però.
1: Più peggio.
3: Che tipo di ora è?
4: Di festa.
1: Brava.
3: Ma è tranquilla?
1: Però un po' meno.
4: È proprio questa.
1: Se sono domande veloci, se no vai sopra la sigla. Va bene, Pedro Rezan, Giovanni Vernia, Giulio Caproni in regia. Tutto è pronto per un best of dei peggio più peggio della settimana.
3: Le cose che ci hanno più divertito o anche che ci avete segnalato al 388-22-388.
1: Noi raccogliamo i vostri smiley, certo, con gli emoji che mandate al 388 con la faccina con le lacrime.
3: Sì.
1: E quindi poi dopo ve le riproponiamo il
3: facciamo
1: sabato.
3: Facciamo un sondaggio e poi scegliamo.
1: Quindi se non volete che vi riproponiamo roba il sabato, voi non mandateci le faccine.
3: Poi gli emoji.
1: Dai, a fra poco.

0: Questa era Alex Warren su RDS in questo sabato dedicato alle cose che più ci hanno divertito nel corso di questa settimana. Che cosa c'è, Vernia?
1: Stasera c'è finale Eurovision.
0: Sì.
1: E quindi noi però ci siamo rivolti all'intelligenza artificiale per saperne di più.
0: Per fare un riassuntone.
1: Possiamo fare però un riassunto fatto fare dall'intelligenza artificiale?
0: Sì, è importante perché lei riesce a cogliere.
1: Allora, i tratti salienti dell'Eurovision Song Contest, che nasce nel 1956. Negli anni 60-70 il concorso diventa un enorme evento televisivo europeo, seguito da milioni di spettatori.
0: Certo.
1: Vabbè, questo non vuol dire niente.
0: Come non vuol dire? Che commento è?
1: Negli anni 70 seguivano i milioni pure la moda dei pantaloni a zampa.
0: E quindi
1: che era un po' discutibile.
0: Non gioca proprio favore.
1: L'Italia vince per la prima volta nel 1964 con Gigliola Cinquetti con Non ho l'età.
0: Ah sì, certo, pezzo bellissimo.
1: Era un tema caro agli italiani.
0: Giusto.
1: Oggi vincerebbe Non ho le tasse. Che sarebbe più...
0: tema un po' più caro adesso agli italiani.
1: Seconda vittoria italiana con Toto Cutugno nel 1990. Trionfa con Insieme 1992, questo per dire quanto era avanti.
0: Nel 90 con Insieme 92. Bravo Toto.
1: Dal 1998 il televoto del pubblico assume un ruolo centrale nelle classifiche finali. Il primo ha vinto con ben 8 voti.
0: 8 voti.
1: Era il massimo fattibile con quello che ci mettevi a fare il numero con la rondella del telefono. Non ce la facevi a fare tanto. Non è che è come adesso WhatsApp, vocali.
0: In un secondo.
1: L'Eurovision si apre sempre di più a generi moderni, spettacoli scenografici e artisti internazionali.
0: È vero, cosa
1: per non
0: abbastanza...
1: dire tamarri.
0: Perché sono per bizzarri quantomeno.
1: È abbreviato con ESC.
0: Non lo sapevo.
1: Perché appena li vedi come sono vestiti dici ESC di casca è meglio. Sono veramente degli zarri assurdi. Terza vittoria italiana nel 2021 con i Måneskin,
0: certo,
1: contestati dai francesi.
0: Vabbè, ho capito, ma non...
1: Zitti e buoni non era solo il brano, ma da allora è diventato un saluto.

0: ogni volta che incontriamo i francesi. Zitti e buoni.
1: Ragazzi, lì c'è ancora quella testata, ce la portiamo dietro.
0: E arriviamo ai giorni nostri.
1: Oh,
0: nel 2026 c'è Sal Da Vinci con Sarap Sembasi.
1: Giusto.
0: Con cui in scena un matrimonio.
1: L'ha fatto anche sul palco.
0: Ha ricevuto l'ovazione, sai perché?
1: Perché?
0: Matrimonio a maggio e non ad agosto, merita la standing ovation.
1: Siamo assolutamente d'accordo. Comunque in bocca al lupo Sal Da Vinci.
2: Più peggio.
3: Più peggio.
2: Di...

0: Madame Marrakesh su RDS in questo sabato insieme ai Peggio Più Peggio, Petra Loreggiana e Giovanni Verni.
1: Allora, fra poco sbrocchiamo.
0: No.
1: Vi diciamo solo questo. No.
0: Dai.
1: Ragazzi,
0: ma non si
1: mi sono stufato, fra poco si sbrocca.
0: Vabbè.
1: State qua.
2: Tra poco torniamo.
3: La radio è ancora più smart.
4: Con Alexa o Google.
3: Basta la tua voce.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
3: E siamo subito con te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Scopri Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info condizioni limitate su Hyundai.it.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
14: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
16: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
17: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
18: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
17: E non ascolto mai Peggio Più Peggio perché io... Benvenuto.
19: E se bastasse RDS per farci sognare.

0: d'artificio.
1: Yes, baby, questa è RDS, sono tu.
2: Sì, Lauro, siamo qua.
1: E la mia canzone.
2: E l'abbiamo sentita.
1: Perdutamente.
2: Bella, molto bella.
3: Adesso, in modo perdutissimo,
2: sì?
3: Ci andiamo a ripescare una sbroccata.
2: Per
3: state
2: non
3: qua.
2: Perdere le belle abitudini. Allora dai, quindi finale di Coppa Italia, internazionale di tennis di Roma, preparativi incredibili, atleti, tifosi, sorveglianza aerea, cose, frecce tricolore,
3: non
2: navette,
3: c'è un posto,
2: attac.
3: Non c'è un posto.
2: Bisogna ovviamente assicurare accessi fluidi, rispettare anche le nuove misure digitali, le nuove misure ambientali,
3: tutto.
2: Tutti si muovono, ma questo crea grandi problemi di traffico nella capitale.
3: Anomalo, cioè che già questo è tutto dire,
2: sì.
3: Perché già nella capitale di solito non te muovi.
2: E adesso proprio.
3: Qua col traffico anomalo. Per questo che io sono andato lì, ho messo le date proprio in questo momento.
2: Sì.
3: Così per non
2: levarti da Roma in questo periodo.
3: Ma,
2: e per non creare ulteriori intralci.
3: Ma ho contatti, come sapete, a Roma,
2: sì.
3: Perché vivendo lì, e abbiamo ricevuto una fila sbrocca, appunto,
2: certo.
3: Uno sbrocco di un autista della capitale.
2: Beh,
3: lo
2: allora
3: andiamo
2: sentiamo,
3: a eseguire,
2: dai,
3: vai.
4: Oh, ma che stai fa? Ma oh.

0: Lady Gaga, Doci, un pezzo che ci piace tantissimo.
1: No,
0: vabbè,
1: questo è proprio
0: davvero.
1: bello, ragazzi. Proprio questo è proprio uno di questi.
2: Questa
1: che ti
2: sì
1: fa...
2: che è musica.
1: Quello che ti fa a noi ci fa esclamare questa
0: ci
1: cosa
0: fa
1: qua.
0: Esclamare
1: pochi
0: queste.
1: Pezzi ce sì. lo fanno esclamare.
0: E questo sì. Dai, tra poco parleremo dei gazebi. O meglio, in alcune città si chiamano anche i Dehor.
1: I Dehor.
0: A Milano Dehor.
1: Sì,
0: Dehor.
1: Sicuramente. Dopo vi spieghiamo le differenze, state con noi.
3: Tra poco torniamo.
4: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
4: RDS
5: 100% grandi successi.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina. È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima. Dove la vita è issima. È ingambissima.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Ciao. Entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: 3, 2, 1.
8: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
9: Top, game, set, match.
8: Io e De Cecco abbiamo fatti la stessa pasta.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
13: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
14: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
13: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
14: La mia moglie è partita.
15: Sì, è venuta a salutare il bambino.
13: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con

0: A lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Certo, va bene, ho capito.
2: Ciao, sono Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari. E quando mi hanno detto di venire dai peggio più peggio, in realtà

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Elisa, amore.

0: baci, maledetto me.
1: Eri pazza di me.
0: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
2: Cattive abitudini.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
3: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Infobank su RDS, Cacci su RDS, Petro e Gian.
1: Sono qui, Giovanni Vernia.
0: Su?
1: RDS.
0: Brava, ragazzi.
1: Cos'è un quiz? Siamo qua.
0: Allora, adesso, guarda cosa vi ho estratto, guarda.
1: Torniamo a parlare dei gazebi di Gallipoli, perché su Instagram c'è stato un commento che ha fatto molto sorridere, che ha detto: tra 10 anni le strade saranno più alte delle case.
0: Perché fanno questo asfalto evitando i gazebo.
1: Un po' di dislivello c'è.
0: Non fanno spostare i gazebo,
1: no,
0: giustamente.
1: Ma neanche i vasi ho visto. Vanno proprio intorno ai vasi.
0: Sono pesanti i vasi.
1: Beh, ho capito, però un minimo chiedi di
0: che poi non si chiamano sempre gazebo. Posso dire qualcosa che mi viene in mente sui gazebo?
1: Certo, assolutamente. Dai, allora. A Milano, intanto te lo dico io, sono
0: Ideor, perché a Milano c'è il fungo di calore. C'è l'Autan, c'è il tavolino con gli Autan, tutte le marche di Autan. Ci sono i vasi con le orchidee,
1: certo.
0: Le lucine, se tu vedi le lucine a goccia,
1: belle quelle lì,
0: fili di lucine, quelle lì, quelle con la luce calda, si chiama Deor.
1: Sì,
0: se vedi le lucine fredde,
1: sì, e anche colorate,
0: vuol dire che il gestore non le ha cambiate da Natale, non le ha tolte.
1: Me le faccio andare bene.
0: Il prossimo anno va già bene così. Lo puoi chiamare come vuoi, ma la particolarità che unisce entrambi, sia Deor che gazebo, è che se ti siedi fuori non ti caga nessuno, cioè,
1: no,
0: nel senso,
1: è difficile.
0: Il cameriere non ti
1: puoi anche occuparlo abusivamente, ti metti lì, ti fai gli affari tuoi,
0: tanto nessuno arriva. E se tieni la mano alzata, si fermano gli autobus, i tram, i taxi, gli ultras fanno un coro con te, ma dei camerieri nessuno li vedi che passano, ma niente, non si fermano.
1: Le bandiere.
0: Poi i gazebo hanno questo pavimento semisospeso,
1: perché è appoggiato spesso sul marciapiede, non è mai
0: e scricchiola molto.
1: Perfetto.
0: Non tutti sanno che questa è stata l'ispirazione per Squid Game.
1: Perché a un certo punto un pezzo si rompe e finisci sotto.
0: Quelli che sopravvivono ordinano. L'arrivo del cameriere è prezioso nel

0: gazebo.
1: Beh,
0: è molto prezioso.
1: Immagino.
0: Quando finalmente si decide, ti nota.
1: Si fa pagare.
0: Si fa pagare e te ne rendi conto che è
1: perché,
0: prezioso,
1: scusami,
0: dal conto, perché un caffè al banco, un euro, un euro e dieci, un euro,
1: dieci,
0: dipende dalla zona.
1: Sì.
0: A Milano sono già 4,50
1: al banco, figurati fuori.
0: Poi se chiedi l'acqua con le bollicine, ciao.
1: È finita.
0: E Don Perignon l'acqua. invece dentro, sì, e invece fuori, insomma, col servizio sono 3,50 euro di caffè.
1: Vabbè, però
0: non
1: sta.
0: te ne accorgi.
1: Perché non te ne accorgi?
0: E si è annebbiato.
1: Come si è annebbiato?
0: Dalle essenze.
1: Le essenze del gazebo.
0: Le sigarette elettroniche.
1: Ah, ecco perché.
0: Al caramello, con la cannella.
1: Perché fumano lì.
0: Col cacao.
1: Non potrebbero, però fumano.
0: No, non so se non potrebbero.
1: Io non credo che si possa.
0: La sigaretta elettronica forse sì.
1: Non lo so, comunque è fastidioso.
0: Però si è annebbiato.
1: Sappiatelo, è fastidioso.
0: Io mi alzo che mi tengono.
1: Che poi è nominato
0: Marcollo.
1: Quella profumata. L'altra poi quella che puzza
0: quella
1: proprio.
0: L'altra.
1: Quella proprio tremenda.
0: Cioè, dimmi il gusto.
1: No, quella.
0: 3882.
1: Cioè, quella che puzza proprio.
0: Quella è quella
1: che puzza di quella roba lì. Brutta.
0: Non lo so, non me ne intendo.
1: Ma come non te ne intendi? Ma l'hai mai sentita, Verni?
0: No.
1: Gli ascoltatori
0: ma è quella
1: lo
0: che
1: sanno.
0: Fuma Anna Pettinelli, dice.
1: No, lei fuma quella aromatizzata.
0: Quella buona?
1: Sì. Vabbè.
2: Più peggio di

0: Ed era l'ultimo pezzo di oggi dei peggio più peggio. Sono stati con voi Pedro Rezan,
1: ciao Peppi,
2: Giovanni Vernia.
0: Era l'ultimo pezzo per noi, perché poi se state su RDS, sì, fino a domani.
2: Quanti ce ne sono?
0: 1.200, 1.300.
2: Li hai contati a uno a uno?
0: Uno a uno.
2: Che bravo Giovanni.
0: C'è quei 100 che ballano.
2: Aver studiato ingegneria ti ha fatto veramente bene. Allora, appuntamento numero uno questa sera a Firenze, Giovanni Vernia con il suo sbrilluccicosa edition del Vernia non Vernia,
0: esatto,
2: tour.
0: Ci si vede lì, ci si vede.
2: Si mangia la ciccia.
0: Si la mangia la ciccia buona. E poi
2: noi torniamo lunedì
0: alle 12 a mezzogiorno. Ciao Giulio Caproni in regia. Se la ride adesso linea al Guerini e la Franchi Show.
2: Passate un buon weekend. Ciao amici.
0: Ciao.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: quasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Buon sabato pomeriggio a tutti, è il momento di sentire le news dalla nostra redazione RDS, quindi a voi la linea.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. La tragedia alle Maldive, la malattia da decompressione potrebbe aver ucciso il sub delle forze armate locali impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani morti durante un'immersione. Recuperato finora uno solo dei cinque nostri connazionali e si indaga sul perché abbiano superato il limite consentito dei 30 metri. Iran, avviati i colloqui fra Teheran e alcuni paesi europei per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, lo annuncia la TV di Stato iraniana. Intanto Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere la guerra. Trump potrebbe decidere nelle prossime ore. La neonata che ha perso la vita subito dopo lo sbarco di migranti a Lampedusa, ipotermia la causa, era a bordo di un'imbarcazione con 55 persone, tra loro 7 donne e 6 minori, tutti provenienti dall'Africa occidentale. È arrivato il momento di dire basta alle degenerazioni correntizie e al carrierismo nella magistratura. Lo ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, parlando all'Assemblea Generale dell'Associazione delle Toghe.
5: Tra le sfide che ci attendono c'è quella relativa ad una maggiore trasparenza e prevedibilità delle decisioni adottate dal CSM, e ciò anche a tutela dei suoi stessi consiglieri. Ma commetteremmo un errore fatale se pensassimo che ciò possa riguardare solo

0: dinamiche di quest'organo. Ogni volta che in una valutazione di un dirigente o in una seduta del Consiglio giudiziario, insomma in qualsiasi sede istituzionale, ad una o un collega viene preferito un altro, un'altra, non per ragioni di merito, ma di appartenenza, l'intera magistratura perde di credibilità interna ed esterna.
1: Tennis agli internazionali di Roma, si attende la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per maltempo sull'1 pari con l'Alto Tesino in vantaggio 4-2 nel terzo set. In corso invece la semifinale del doppio tra Bolelli Vavassori e Harrison Skupski, gli azzurri vincono il primo set. Ora RDS Green, Roberta Lupi.
2: Inquinamento da microplastiche nei mari, gli ultimi dati Enea sulla situazione lungo la costa laziale. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
3: Le sfere di posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, diventano sentinelle per il monitoraggio ambientale. Comunemente note come palle di mare, si formano naturalmente quando i residui fibrosi della posidonia vengono modellati dalle correnti sul fondale. I risultati mostrano che il 34,9% delle sfere contiene frammenti plastici. Tra i dati più significativi emerge anche la netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa.
2: RDS Green torna domani alle 14:57.
4: In Eurovisione Ipergalattica, anzi direi Mondo Visione, in Universo Visione, altro che l'Eurofestival. Questo è l'Euro Guerrini e Lanfranchi Show. Oh. Le Eurostorie!
5: Eurostorie sembra.
4: Con l'Euro Claudio Guerrini e l'Euro Roberta Lanfranchi.
5: L'Euroberta,
4: beh, bello Euroberta.
5: L'adorato Paguro in regia,
4: sì,
5: che non manca.
4: Neuropaguro.
5: No.
4: Che l'Europaguro, il Neuropaguro.
5: Che non ci abbandona mai, soprattutto il sabato pomeriggio. Abbiamo un sacco di cose da fare. Che c'è, che ridi?
4: Che non ci abbandona mai, non è una cosa bella.
5: Ma è bellissimo.
4: Ci vorrebbe abbandonare ogni tanto.
5: No, perché
4: ma
5: poi.
4: Ma poi hai notato una cosa, non sta mai male di sabato.
5: Ma ti è, scusa, ma scusa.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo senza

0: domenica.
1: Buona domenica che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
2: Ma anche buon sabato se volete.
1: Sempre.
2: Non è, cioè, non è
1: certo.
2: Che lo saltiamo, insomma.
1: No, assolutamente.
2: Da oggi, anzi da domani, in quasi tutta Italia comincia a arrivare l'estate.
1: Cominciano. Non lo so.
2: Un po' da. Sì, sì, te lo so io.
1: Sto girando con l'ombrello in borsa.
2: Dalla prossima settimana tutto ok.
1: Va bene, grazie Cla, lo sai che io mi fido solo di te.
2: Cioè, non vuol dire che da qui a settembre non pioverà più, vuol dire che le temperature cominceranno a avviarsi decisamente verso, insomma, i 30
1: okay,
2: gradi.
1: Cioè che maggio comincerà a comportarsi da maggio.
2: E finalmente si potrà fare il definitivo cambio di stagione.
1: Io dopo che l'ho fatto.
2: Sì, lo so.
1: Vabbè, lo dico in bassa voce. Allora, oggi parleremo degli errori grammaticali più commessi dagli italiani.
2: Bello.
1: Parleremo di moda e superstizione, come la superstizione legata ai vestiti che indossiamo, e poi ci sarà il perché si dice, e poi ci sarà un vero o falso sulle varie credenze popolari.
2: Ah, mi piace, il vero o falso è sempre bello, molto, molto bello. Tu parlerai di moda, io parlerò dei modà. Ci sono state delle dichiarazioni in settimana molto sincere e oneste
1: di
2: da
1: che,
2: sottolineare.
1: Così.
2: Secondo me, bandiere blu, le nuove bandiere blu di questa estate, i nuovi mari
1: puliti. Bravo, perché ho letto il titolo ma non ho cliccato. Bravo.
2: Io ho cliccato per raccontarvi qualcosa. E poi 10 consigli su come risparmiare sulla benzina. Direi che in questo periodo può essere abbastanza utile, diciamo.
1: Sì.
3: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
4: E con la nostra app per iOS e Android.

0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elviv e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
9: Penso che tra poco avessimo parlato purtroppo dei problemi dell'italiano
10: bravissimo
9: del nostro paese.

0: amici di RDS, Roberta Lanfranchi vuole parlare dei nostri errori, ma quando mai noi sbagliassimo a parlare? Quando mai?
1: Quasi mai, infatti. Sappiate che 7 italiani su 10, 70%, avrebbero una conoscenza insufficiente della nostra lingua.
0: Beh, guarda, si sente in radio, in televisione e per strada ovunque.
1: Si parla di apostrofi, soprattutto congiuntivi.
0: I 12 apostrofi.
1: e di punteggiatura. Allora, il 45% degli italiani non conosce le regole legate all'apostrofo.
0: Ma a scuola elementare ci sono stati, però.
1: Certo,
0: lo insegnano alle elementari quello.
1: Sì, però poi
0: dimenticano.
1: Più che altro lo fai perché devi farlo, capito? Non lo fai per il piacere di farlo.
0: Sì. Anche quando fai l'esame di guida, guidi bene, poi ti dimentichi come si guida.
1: Giusto, esattamente. Allora, l'apostrofo è uno dei problemi grammaticali più frequenti ed ha il titolo di amico più antipatico della lingua italiana. L'apostrofo, ad esempio, si usa con tutte le parole femminili, ok? Cioè, tipo quest'altra.
0: Ah, sì.
1: Dopo la T ci va l'apostrofo, ok?
0: Ah, sì, no, dopo la.
1: No, e si tratta di elisione nel caso delle parole maschili come punto apostrofo, ok?
0: Sì.
1: Ok, vabbè.
0: Come l'uomo.
1: Come l'uomo.
0: Certo.
1: Il 69% degli italiani non ha idea di come si usi il congiuntivo. Mistero. Incomprensibile a molti, non si capisce perché, non si sa. Va bene? Cioè, non si dice l'importante è che tu hai superato la prova, ma l'importante è che tu abbia superato la prova, amici.
0: La maestra Manzi è tornata.
1: No,
0: qui
1: ragazzi,
0: noi.
1: Congiuntivo poi mi dà un fastidio.
0: Sì, sì.
1: Perché in realtà apostrofo è una cosa che vediamo scritta, ok? La punteggiatura è una cosa che vediamo quando leggiamo. Ma il parlato con apostrofo e condizionale è una cosa che stride in una maniera. Non lo so, forse a voi darà fastidio altro, ma io se vedo la persona più bella al mondo, più interessante al mondo, e poi apre bocca e sbaglia un congiuntivo condizionale.
0: È finita.
1: Eccoci, ecco, ho detto la mia. Va
0: Anche
1: bene.
0: Se io sono un po' più, diciamo.
1: Tu sei un po' più elastico,
0: Un po' più elastico su alcuni tipi di congiuntivo, Non penso che tu sei bravo, tanto per dirne una. Ma su alcuni altri, secondo me, meno dubitativi, meno pesanti, io sono un po' più lasso. E anche la crusca un pochino ammollato. Anche sulla D eufonica sono un po' più buono ultimamente.
1: È vero. Ah, sì, è vero, hai ragione. I pronomi, ragazzi. Allora. Tipo, quando ci si riferisce a una persona femminile si dice le dico, se è maschio gli dico.
0: Sì.
1: Ok?
0: Certo, sì, questa
1: lo dico
0: storia.
1: Piano perché magari qualcuno.
0: Vabbè, sì. Certo.
1: Poi, le altre cose ve le dico tra poco. Intanto c'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Irama. Cabana.

0: Eccoci.
1: Robertina Lanfranchi, sì, ci deve dire ancora qualcosa sull'italiano, ma ci sarebbe da parlare per 3 giorni e mezzo, però non credo che
0: ci sono delle parole ti sembrano difficili da scrivere, e infatti quasi sempre si scrivono in modo errato. Evacuare non si scrive con la Q,
1: ma certo.
0: Sì, lo so, ma certo, però scuotere nemmeno.
1: No,
0: con la C.
1: Squat invece sì, squat sì.
0: Però è una parola inglese, si scrive
1: certo,
0: squat. Diventa. Ok,
1: certo.
0: Proficuo, lo vogliamo scrivere con la Q? No.
1: No, io non, sinceramente lo eviterei.
0: Promiscuo?
1: No, è tutto C,
0: è
1: ragazzi.
0: Tutto C. Come riscuotere? No, Q. E
1: no,
0: innocuo?
1: Ma...
0: no, Q, amici. Ok?
1: Certo.
0: Ecco, io le sto leggendo perché sono proprio le parole che hanno tratto in inganno la maggior parte
1: mentre
0: delle persone.
1: Iniquo. Mentre iniquo.
0: È così.
1: Vedi, capito? Adesso
0: iniquo
1: sto pensando,
0: c'è,
1: no?
0: Iniquo
1: la differenza.
0: C'è la Q.
1: E soprattutto non scrivete so quadro con due C.
0: Non lo fate. E neanche con una Q sola, perché si vede.
1: Okay. Vabbè, diciamo che oggi abbiamo dato una piccola. Secondo me ogni settimana dovremmo farla, sta
0: è
1: cosa.
0: È vero.
1: C'è talmente
0: mi
1: tanto.
0: Impegno,
1: da dire.
0: Mi impegno.
2: RDS non si ferma mai.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
3: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.
4: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: È mio nipote.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Hey!
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: State ascoltando RDS, questo è il Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, intanto c'è Dua Lipa.

0: Rolling Stones, The Colors su RDS, eccoci qua.
1: Ha parlato Checco sì. Silvestre De Modà, ha parlato in un video, magari molti di voi già lo sanno perché appunto noi durante il sabato prendiamo un po' spunto da quello che è successo in settimana, e mi ha colpito diciamo la sincerità e l'onestà intellettuale di Checco Silvestre, perché non ha fatto giri di parole. Non so se ricordate in passato altri cantanti si erano inventati i cambi, che ne so, di location dei loro concerti, che ne so, per motivi logistici, sì, per sì. motivi sì, sentimentali, sì. per motivi di altro genere. Lui è andato giù dritto, prima ci ha scherzato un po' e ha fatto un video sui social, parliamo di Checco, naturalmente il cantante e il frontman dei Modà, per i quali era previsto diciamo un concerto nel prossimo tour all'Allianz Stadium, parliamo di Torino quindi,
0: certo.
1: Programmato con un stadio che ha 40.000 posti, sapete, insomma lo stadio quello della Juventus, bello carico e bello pieno, ma non hanno venduto tantissimi biglietti, che è una cosa che può succedere, non c'è niente di male. Chiunque di noi, credo, dal più piccolo artista al più grande, ha fatto serate, eventi, concerti o momenti con più o meno gente, non può succedere nella vita. E invece di inventarsi scuse, lui ha fatto un video e ha detto: ragazzi, è andata così, anzi ha detto mi scuso per aver peccato di immodestia, dice, io pensavo che potessimo riuscire a riempirlo, certo. Magari questo per i Modà non è un momento magari di massima esposizione mediatica come qualche anno fa, magari semplicemente a Torino non è andata bene per altri motivi. Lui ha detto: facciamo così, non è che vi do una brutta notizia, ci vediamo all'Inalpi Arena, che è il palazzo diciamo dello sport, sì. che contiene 18.500 persone, lì staremo un po' più stretti, un po' più caldi, ma soprattutto insomma lì lo potremo riempire, ma ci divertiremo lo stesso e faremo un grande concerto, anzi vi daremo ancora di più visto lo spostamento. Ecco, questo devo dire che è stata una cosa che mi ha molto colpito, perché l'artista che ammette diciamo un momento di difficoltà sulla vendita di biglietti di una data è sempre una cosa che colpisce, insomma, ipocrisie, senza falsità,
0: certo.
1: Però ha detto che il resto del tour sta andando molto bene, quindi invece gli
0: ma
1: altri
0: glielo
1: biglietti...
0: auguriamo assolutamente. Checco è una persona che stimo molto, perché sì. è sempre stato, come dicevi tu, molto sincero e anche molto sì. coraggioso, perché non so se vi ricordate un po' di tempo fa lui aveva ammesso di non stare bene, sì. di dover fermarsi con la sua band perché era un momento un po' particolare della sua vita, non stava bene psicologicamente, e la sincerità, la trasparenza con cui ha condiviso questa sua situazione momentanea con il suo pubblico è stato veramente un atto di coraggio, non è da tutti. Invece lui è sempre stato molto sincero con le persone che lo seguono.
1: E questo sì. è stato appunto l'ennesima conferma. Ha detto che comunque all'Inalpi Arena sarà una notte da romantici, non sotto le stelle, ma sarà un palazzetto più piccolo, ma saremo ancora più vicini, stretti,
0: certo.
1: stretti a divertirci. Poi comunque sono 18.000 persone, non è che sono 4.
0: No, non sono pochissime, Checco.

0: finita, è finita, è finita, è finita. Ah no, c'è un'altra ora.
1: Certo che c'è un'altra ora. Dobbiamo fare il vero e falso, Cla.
0: Stavo per salutare.
1: No, no, no, perché saluti? No, no, no, c'è ancora un'ora. Dobbiamo fare il vero e falso, i falsi miti da sfatare. Dobbiamo parlare di musica, perché parleremo di musica. Sì, sì, è assolutamente confermato. E quindi, insomma, rimanete con noi, no? Dove vai?
0: Io ancora sto qui.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
3: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
2: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: Le news, come sempre, a quest'ora, ogni ora, gli aggiornamenti della redazione RDS, a cui cediamo subito la linea. A voi.
5: Buonasera da Lao Petrillo Timura da Modena. In apertura, un'auto che procedeva ad alta velocità ha falciato una decina di persone in centro sulla via Emilia. Ci sono diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Forze dell'ordine sul posto hanno già fermato il conducente, un italiano di seconda generazione, che avrebbe anche accoltellato una persona che tentava di fermarne la fuga. Il Golfo Giorgia Meloni al forum di Navarino in Grecia, primo pilastro per una soluzione sostenibile della crisi, la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni discriminatorie, ha detto la premier. Alle Maldive, stroncato da un malore, uno dei sub impegnati nella ricerca dei corpi degli italiani scomparsi durante un'immersione l'altro ieri. Sentiamo Roberta Lupi.
6: A perdere la vita un sommozzatore delle forze armate locali, il sergente maggiore Mohammed Mahdi, si sarebbe sentito male per uno sbalzo di pressione, vano il trasporto in ospedale. Le autorità locali intanto hanno fatto sapere che all'esplorazione della grotta nella quale si troverebbero i corpi dei quattro sub deceduti nella tragica immersione di giovedì scorso, si aggiungeranno a breve due specialisti italiani, esperti anche in soccorso in acque profonde. Scendere sotto i 30 metri è proibito alle Maldive, uno dei punti sui quali si concentrano le indagini. In queste ore si è appreso che è stata sospesa la licenza alla Duke of York, la nave che ha portato i nostri connazionali nell'atollo di Vavu, teatro della tragedia.
5: Sport tennis, Sinner batte Medvedev e conquista la finale degli internazionali d'Italia. Sceso in campo nel pomeriggio per lo scampolo della partita con il russo rimasta in sospeso ieri sera, Jannik ha portato a casa anche il terzo decisivo set, vinto 6-4. Domani il match per il titolo contro Casper Ruud. Devo riposarmi, spero di fare una bella partita. Qui è tutto speciale, le parole dell'alto atesino. Finale italiana anche nel doppio, grazie al successo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno messo KO la coppia Skupski-Harrison al super tie break. Per la Serie A di calcio, domani in campo tutte a mezzogiorno le squadre in lizza per un posto Champions, orario stabilito per evitare la concomitanza del derby.

0: Romano con la finale di Sinner. Max Allegri alla vigilia di Genoa-Milan evita polemiche.
1: Quando ci dicono di giocare, giochiamo. Avevamo preparato la settimana a seconda di quanto si poteva giocare, quindi la settimana è filata via liscia. L'importante è che fili via liscia dalla parte di domani.
0: Ciclismo, ottava tappa del Giro d'Italia, a fermo a Jonathan Narvaez, la maglia rosa rimane sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. MotoGP in Catalogna, Alex Marquez si aggiudica la sprint race precedendo Acosta, domani al Via dalla Pol e di Gian Antonio. Questa è RDS.
2: Pomeriggio è sempre con noi due, il Guerrini e Lanfranchi Show, che di sabato si trasformano nelle storie. Come si chiamano? I cantastorie. Te li ricordi i cantastorie?
3: Sì, cioè, come no? Fanno parte della tradizione italiana, credo antichissima, credo addirittura medievale o giù di lì, insomma, sia nata da quelle parti lì. Quindi, ma noi non stiamo solo il sabato, noi anche il lunedì, il martedì, il mercoledì, certo, giovedì e il venerdì live su RDS.
2: Assolutamente. Il sabato invece condividiamo storie che magari durante la settimana non abbiamo avuto il tempo di approfondire. Il Paguro è sempre insieme a noi. L'adorato
3: ancora?
2: Paguro, ma certo!
3: Questo non stira mai le zampe.
2: Ma io dico, ma veramente?
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo sempre.

0: Vero, falso, falso, vero, vero, vero, falso, falso. È vero o falso? Falso, falso, falso.
1: Allora,
0: vero,
1: sì, vero, dai. Io do delle affermazioni e voi mi dite se sono vere o false.
0: Ma voi chi?
1: Tu e gli ascoltatori. E voi o Claudio Guerrini?
0: Paguro suggeriscimi in cuffia.
1: Oh, va bene.
0: So.
1: I pesci rossi hanno una memoria di soli 3 secondi.
0: Vero.
1: Falso.
0: Calla.
1: Possono ricordare cose anche per mesi.
0: Anche per 5 minuti.
1: Anche per 5.
0: Cose folli proprio.
1: Pazzesco.
0: Io ho la memoria di un pesce rosso, ma no, anche peggio.
1: Il fulmine può colpire 2 volte lo stesso punto.
0: Vero.
1: Bravo. Succede sì. Spesso, soprattutto su edifici alti.
0: Si accanisce proprio.
1: Si accanisce, sì, sì, sì, sì.
0: Sì, sì.
1: Gli struzzi nascondono la testa sottoterra.
0: Falso.
1: Bravo. Abbassano il collo per controllare le uova o mangiare.
0: Fanno
1: quindi
0: così.
1: Quando li vediamo col collo giù non stanno dormendo.
0: Esatto.
1: Nel sonno possiamo sentire gli odori.
0: Vero.
1: Bravo, bello che tu lo dici con una veemenza. È vero, perché alcuni odori possono perfino svegliarci. Lo vuoi un pulsante di prenotazione?
0: Sì, mi manca un pulsante.
1: Dovresti fare
0: pulsante.
1: Capito?
0: C'è un pulsante
1: e poi
0: qui,
1: rispondi.
0: Ma non so, c'è no di pulsanti, ma ho paura di fare qualcosa.
1: No.
0: C'è scritto rec, talk, mute.
1: La modalità aereo fa caricare il telefono più velocemente.
0: Falso.
1: No, è vero.
0: È vero, niente.
1: Riduce il consumo della rete e accelera la ricarica.
0: No, siccome pensavo, cioè io la penso così, però dico adesso smentisce il mito, invece il mito è vero stavolta.
1: Napoleone era bassissimo.
0: Ragazzi, sì, per l'epoca erano tutti più bassi, però era basso, sì, però non bassissimo.
1: Quindi è vero o falso?
0: Falso.
1: Bravo.
0: Ma grazie.
1: Per l'epoca aveva un'altezza normale.
0: È quello che dicevo, era basso, ma all'epoca erano tutti piccoli magalli. Erano tutti magallini all'epoca, capito?
1: Allora, poi i camaleonti cambiano colore solo per mimetizzarsi.
0: I camaleonti cantano benissimo,
1: no?
0: Intanto.
1: Cambiano colore solo per mimetizzarsi?
0: Falso.
1: Bravo, lo fanno anche per temperatura, emozioni e comunicazione.
0: Brava, non lo sapevo.
1: Chiaro?
0: ma ok.
1: Bere caffè elimina l'effetto dell'alcol.
0: Vero.
1: Falso, mi fa ridere come rispondi. Falso, ti fa sembrare più sveglio, ma l'alcol resta, amici.
0: Ah, l'alcol resta. The alcohol rests.
1: Le banane sono leggermente radioattive.
0: Vero.
1: È vero.
0: È vero, è vero.
1: Contengono potassio radioattivo, ma innocuo, grazie al cielo, perché ne sto mangiando una quantità.
0: L'altro giorno uno ne ha mangiati qui in radio una 50.
1: Sì.
0: L'hanno messo qui sulla tangenziale come cata rifrangente.
1: È un guardrail oggi.
0: Sì, sì. Mancava una luce, l'hanno messo lui.
1: Un altro paio ve li do tra poco.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Lisa, amore è.
3: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: Eri pazza di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
5: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Eccoci amici, ancora un pezzettino di vero o falso, perché a me
1: però
0: diverte
1: non sono
0: tantissimo.
1: Andato male, eh? Ne ho prese parecchie.
0: No, ne hai prese tante, ne hai prese tante, ma ne hai prese così tante.
1: ne ho date qualcuna, ma soprattutto quante ne ho prese.
0: Allora, te ne faccio un'altra. Dormire poco fa venire più fame.
1: Vero.
0: Giusto. Okay. Il sonno influenza gli ormoni della fame.
1: Vedi, sai, ma ragazzi, questa perché
0: dai, ti faccio l'ultima perché è troppo succulenta. L'acqua del water gira in senso opposto.

0: visto nei due emisferi?
1: L'acqua del Vader. Falso!
0: Era trabocchetto, non la so.
1: Ma come non la sai?
0: Ah, così era per dire.
1: Quindi non si sa se è vero. Rimaniamo così.
0: No, nei bagni conta più la forma del WC che il pianeta.
1: Ma mi tocca fare la pupù in Australia e controllare.
0: Io vado a controllare in Australia.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
7: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
6: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
7: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
6: Veramente?
7: Arredissima, dove la vita è issima.
6: Ingambissima.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
10: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
11: Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: Benessere? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
20: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
21: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
20: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
21: La mia moglie è partita.
22: Sì, è venuta a salutare il bambino.
20: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
0: Ora c'è una sequenza mixata, vero o falso?
1: È vero, giusto. quattro canzoni.
0: Bravissimo Claudio, hai vinto.
1: Grazie.
5: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.

0: Save a Prayer, Duran Duran in chiusura di sequenza mixata su RDS.
1: Vero!
0: È vero, sì, sì, è verissimo.
1: Sì, c'era, certo.
0: Ci stai prendendo gusto con sto vero e falso.
1: No, ragazzi, io voglio girare il mondo così.
0: Allora, sabato prossimo cerco di farne di trovarne altre, va bene,
1: che
0: va bene.
1: Bello.
0: È divertente. Ma più che altro perché mette alla prova tutte le nostre conoscenze e in alcuni casi sono giuste, in altri casi vengono proprio smontate totalmente.
1: A volte io ho detto il contrario di quello che pensavo perché mi sono detto, se abbiamo sempre pensato così, magari adesso è smentita.
0: Però
1: capito?
0: In alcuni casi è giusto, eh?
1: No, è certo, in alcuni casi invece è confermato. Mentre rimaniamo ancora in dubbio sul water in Australia.
0: Lasciatemi il dubbio.
2: Non solo musica.
3: Nella nostra app trovi anche la sezione gay.

0: Grandi successi.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
7: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Devi.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Sarà un finale megatonico,
13: eh sì,
12: del Gorilla and Frankie Show, le storie di oggi, perché sentiremo prima una e poi un'altra canzone. Belle vecchie ma molto carine.

0: Me. RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
0: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica.
3: Billy Idol riceverà il Lifetime Achievement Award in occasione della cerimonia dei 52esimi American Music Award. È un premio alla carriera, fondamentalmente, carriera straordinaria che ha davvero attraversato decenni, ha trasformato il punk in un fenomeno pop globale, perché prima era solo una nicchia, poi insomma siamo venuti tutti a conoscenza di questo genere musicale che ci ha appassionati. Io che non amo il punk, Billy Idol lo adoro veramente.
4: Sì.
3: Questo evento si terrà il 26 maggio presso il Microsoft Theater di Los Angeles. Che canzone ci sentiamo? Eyes Without a Face.

0: dire.
1: La voce.
0: Sì, ma se vi ricordate bene il video, ho cercato di imitarlo perché ha visto la TV, ma mi sono tutto storto. Lui aveva un lato del labbro che andava più su dell'altro.
1: Come no,
0: se vi
1: certo.
0: Ricordate. Cioè questa caratteristica così particolare e lo faceva ancora un po' più duro, un po' più cattivo. Beh, parliamo di un album, appunto, lui prende questo premio della carriera, ha dichiarato: non avrei mai pensato quando ho cominciato a Londra con un piccolo gruppo, con una piccola band a fare musica, di arrivare fino a tanto, quindi è molto onorato di questo premio che sta per arrivare, soprattutto appunto per questi album degli anni 80 e soprattutto Rebel Yell, che è l'album del 1983 rilasciato in quell'anno proprio, che lo fece diventare famosissimo in tutto il mondo, dove c'erano i singoli Rebel Yell, Catch My Fall, Flash for Fantasy e questa Eyes Without a Face, rilasciata nell'aprile 1984, e in quegli anni lì veramente era il numero uno, tra l'altro l'idolo di tantissime donne. E se io mi sono platinato per tanti anni i capelli, lo
1: è
0: devo
1: per
0: anche
1: Billy Idol,
0: ai video che vedevo in quell'epoca e dicevo: Madonna ragazzi, quanto vorrei essere come lui. E in effetti, insomma, ci sono andato molto vicino. RDS.

Let's go! Stiamo ufficialmente vivendo insieme il sabato notte di questo pari RDS con Francesca Romana D'Andrea alla console di Maurizio Rocca. E come capita spesso, un pezzo può rendere famoso un artista, una band, però ad un certo punto quella band o quell'artista odierà quel pezzo nonostante lo abbia reso famosissimo. È la stessa cosa che è accaduta agli Aqua, che odiano questo pezzo, ma è famoso. Party.

0: Ritmo senza sosta. Senza sosta. I am the party. Dalle 22 all'una. Questo è Party RDS.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Io lo so che solo questa parola evocherà un sacco di ricordi a tanti di noi. Festival bar, perché poi il festival bar c'era la sera che d'estate è ancora giorno fuori, no? Però tu eri già stato al mare, ti eri già fatto la doccia, probabilmente avevi già cenato, quindi eri tutto sistemato per vedere il festival bar. Nel 2001 ha vinto questa.

0: è Party RDS.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: 10 e luce. Il grande cinema torna in sala.
4: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
3: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
4: La mia moglie è partita.
5: Sì, è venuta a salutare il bambino.
3: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Capita, i social lo fanno tornare virale un pezzo a distanza di moltissimi anni. È il caso di Can't Get Out of My Head di Kylie Minogue, in questi mesi virale su Instagram perché viene utilizzata per dei reel in cui le persone improvvisamente sono felici, così sono al lavoro, pa, felicità, e mettono Can't Get Out of My Head. È quello il motivo.